0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina

0: sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia.
3: Precisi, puntuali, anche di domenica mattina, sfrecciati sono le 6 e per dirvelo hanno pensato bene qua su Radio Freccia di mettere me, Giulia Tellau, per ricordarvelo ogni mattina del weekend.
4: Che sono le 6.
3: Sì, esatto, noi siamo qua per
4: Bene, cioè, ok, a posto, quindi possiamo andare via, finito.
3: Esattamente,
4: solo dire
3: lì
4: questo.
3: Volevo arrivare. Noi siamo con ecco. Il cucù degli uccellini, sai, quelli degli orologi della foresta nera, che escono, dicono, sono le 6 e tornano dentro. No, a parte gli scherzi.
4: No, invece no.
3: Stamattina soprattutto, visto che mannaggia la miseria, non ho ancora iniziato il what the fuck, ma mi sono svegliata col mal di gola, ci farebbe piacere fare come il cucù. In realtà bene. No, fino alle 10, promesso che siamo qua.
4: Esattamente, Giulietta Lau, Rock Morning Weekend Edition. Parleremo di tantissime cose come sempre, come ogni domenica, come ogni weekend. Tra pochissimo le news, subito Catherine and the Waves.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
0: Un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si è immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
1: Si chiama El Khoudry Salim ed è laureato in economia, l'uomo che ieri a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. L'uomo, 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel modenese. L'uomo non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche.
0: Lo spettacolo, la Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Ottimo risultato per l'Italia, Salda Vinci si classifica al 5º posto.
1: Andiamo al tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma, Sinner se la vedrà con Ruud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori. Al Foro Italico ha atteso il presidente Mattarella, intanto Elina Svitolina vince gli internazionali d'Italia, la tennista ucraina supera Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2.
0: Moto mondiale, Alex Marquez su Ducati Gresini vince la gara sprint del GP di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM, 3º posto per Fabio Di Giannantonio, 6° Bagnaia, 9° Bezzecchi. Oggi si corre la gara lunga. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense, infatti, tornerà a splendere il sole su tutta la nostra penisola. Solo qualche innocua nuvola potrà insistere lungo la dorsale appenninica e sulle regioni meridionali. Le temperature saranno in ripresa solo di qualche grado, con valori al di sotto delle medie stagionali. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Time waits for no one, Freddie Mercury. In realtà nemmeno noi aspettiamo nessuno. Se volete vi collegate, noi siamo qui, teniamo aperte le porte del nostro Rock Morning Weekend Edition, altrimenti il tempo non c'è. Tempus fugit, dicevano i romani ben prima di Freddie Mercury. Oh, che vita, anche le traduzioni. Poi dicevano latino lingua morta.
1: Ma che, ma quando mai? Tu la fai rivivere, Giulia, hai questo compito.
0: Pensa che roba ingrata, alle 6:10.
1: Pensa che roba ingrata. Facciamo le versioni. Oggi facciamo le versioni di latino qui a Radio Freccia. Mamma mia, che ricordi, che ricordi.
0: Ma tu le hai fatte? No, ecco, domanda, tu le hai fatte le versioni?
1: Purtroppo sì, le versioni le ho fatte. Sì, vabbè, giustamente avendo fatto il classico linguistico. Sì, è una cosa molto, molto... Che poi mi ricordo quando andavo a scuola io, c'erano queste due... allora, sembra brutto dire, le versioni di latino. Cioè, le versioni, ok, quelle che tutti conosciamo, no? Che tutti conosciamo. Però c'erano due modi di studiare latino. Uno se studiavi il tedesco ed uno se studiavi lo spagnolo. Quindi ti mettevano in classi differenti con due metodologie di latino diverse. Quindi... Io ho iniziato prima con un latino di un, adesso non mi ricordo, stiamo parlando di 70.000 anni fa, con uno studio di latino diverso rispetto a quello lì classico, poi dopo ho continuato con quello classico e quindi con le versioni che tutti ci ricordiamo.
0: Da me c'era il metodo classico e il metodo natura, si chiamava così, ma era un po' a prescindere dal che lingue poi ci studiassi assieme, però per fortuna diciamo che io ero già post riforma e quindi mi sono sparata questo bel latino per 2 anni. Che magari ti aiutava un attimo se dovevi poi fare il tedesco, quindi con i casi, ma ok, ecco, noi abbiamo iniziato la mattina nel peggiore dei modi, quindi con dei ricordi terrificanti. No, ci mancherebbe, poi avendo fatto lingue, figurati, il latino pur sempre rientra.
1: No, certo, meraviglioso.
0: Però ok, benissimo, facciamo che parliamo di altro stamattina.
1: Vai,
0: quindi
1: dimmi.
0: Partiamo con i what the fuck, poi facciamo un po' di informazione, attualità, ok, dediche, richieste che ci alleggeriscono e si chiude, vabbè, quello, oddio, leggero. Lei è brava a rendercelo leggero, anche se in realtà la nostra pecunia mi parla di finanza, ma in mezzo c'è What a Story.
1: Ottimo.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:17, Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
6: Se vi piace, se non vi piace, se avete qualcosa da ridire perché la mattina non è iniziata bene, ecco, questo è il momento giusto.
7: What the fuck?
6: Sfogatevi, 366-663-4466 per tutte quelle cose che vi hanno fatto iniziare la mattina con il piede sbagliato. Vedi, per esempio, what the fuck nel mio caso, svegliarsi con la voce giù e hai una giornata lavorativa davanti, quindi non solo qua purtroppo ma anche più avanti. Mannaggia.

0: vostri WTF che arrivano al 366-663-4466 sono tanti, ci fanno capire che non siamo noi le uniche a aver passato una nottata un po' così, a esserci svegliate un po' così. Anche perché c'è Sara che giustamente lei dice WTF a chi dorme, e ci ha mandato una foto che è testimonianza proprio del perché lei mandi a stendere la gente che ancora dorme, visto che si perdono uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro bellissimo, lei ci scrive dal Lido di Casletto, che è in provincia di Como. Mm-hmm. Effettivamente ho riconosciuto il profilo della montagna, perché ho detto quello lì dietro è il Resegone, che è una montagna delle Prealpi. Infatti ho detto ah, effettivamente mi torna, perché è sul lago di Pusiano.
1: Vedi, bello, la bellezza di svegliarsi all'alba e di godere di queste cose. Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno Radio Freccia, Maurizio da Vergiate. Oggi il mio what the fuck va al sonno, si dorme sempre meno con i turni lavorativi. E domenica mattina ci sono soltanto io in strada e si va a lavorare, che dobbiamo fare?
1: E che dobbiamo
2: Andiamo
1: fare?
2: Andiamo avanti.
1: Vabbè, dai.
2: Ciao rocker, ciao sprecciati.
1: Magari ci sei soltanto tu in quella strada, però ci siamo anche noi a farti compagnia in quella bella
0: strada. Ma soprattutto
1: strada.
0: Vedi bella. Il lato positivo: se quella strada fosse sì. piena, o se su quella strada ci fosse un gregge di pecore, o se su quella strada ci fosse un tir, mi staresti mandando il what the fuck per un altro motivo. Almeno il traffico te lo sei evitato, da.
1: Sì, infatti, infatti.
0: Buongiorno, what the fuck?
1: Buongiorno.
0: Ci dice Jack da Como. All'infame che mi ha rubato il portafogli a Roma pochi giorni fa, e domani mattina mi aspetta un bel lunedì infernale per rifare la carta d'identità, tessera sanitaria, riattivare le carte bloccate. Mortacci sua, dice.
1: No, giustamente. Io spero, anzi, vabbè, girava voce di questa banda delle forbicette che alla fine li hanno presi, comunque, che sotto le metropolitane di Roma tagliavano le tasche delle persone, rubavano appunti, portafogli e quello che gli capitava sotto mano.

0: What the fuck che continuano anche dopo i nostri YouTube Invisible, perché al 366-663-4466 arrivano anche degli audio, dei vocali. Buongiorno.
1: Buongiorno. What the fuck a tutto il paese, che oggi per un cacchio di esposizione di auto d'epoca mi chiude tutto il paese. Porca miseria, devo andare tutto da un'altra parte, questi chiudono tutto, perché cioè, cosa saranno? 20 macchine, 30, ma metti anche 50, ma c'è bisogno di chiudere un paese? Ciao, ne?
0: Perché tu non capisci, perché tu non sei un estimatore, poi devi sentire il rombo, cioè devi provare quando quella frizione, no, che poi io sto prendendo in giro le auto d'epoca, ma sicuro funzionano meglio della mia, su quello non ci piove.
2: Vabbè, però la tua è un'auto d'epoca, dai, dai.
0: Mai.
2: Ormai manca poco. Senti, mi spieghi un attimo questo what the fuck, perché non l'ho ben capito. Mi ami o no? What the fuck a chi non si accontenta di un ti amo che dice un pappagallo. Allora, della serie, il ti amo detto a pappagallo, che lo dici tanto per dire, oppure lui ha veramente, Andrea, un pappagallo che gli ripete ti amo?
0: Mamma, questa è complicata.
2: Andrea, ti prego, spiegacela, perché ci ha mandato anche una foto.
0: Sai, del pappagallo.
2: Il vero amore è un pappagallo che se gli dico ti amo, mi risponde ti amo.
0: Ah, vabbè, allora ok, perfetto, lui ha risolto.
2: È proprio un pappagallo.
0: Guarda che effettivamente okay. Lui ci sta dando una soluzione ai problemi di tante vite, perché sei solo, non ti senti soddisfatto nella tua relazione. Tu compra un pappagallo, adotta un pappagallo se non vuoi. Quello che vuoi, gli insegni a dire un bel ti amo, oppure a rispondere. Perché quando tu gli dici il classico ti amo, lui deve rispondere anche io.
2: No, infatti, grazie. Anzi, no, meglio ancora, ti amo anch'io.
0: Brava.
2: Proprio ripetere ti amo anch'io, perché anch'io, ma ciao, no, invece ti amo anch'io. Ma si può insegnare anche a cani e gatti, tipo a Fulvio e Silvestro?
0: Allora dipende, cioè se tu hai le crocchette in mano non serve nemmeno che glielo insegni col mio.
2: No, infatti questa mattina è venuto lì, mi ha guardato e l'ha pensato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:33, i Black Keys con quel titolo difficilissimo da pronunciare, Where's There Smoke, There's Fire, con tante R impronunciabili. I vostri what the fuck al 366-634-466, ma anche i nostri, tipo ad esempio stavamo parlando di Fulvio e Silvestro. Per quanto riguarda Fulvio, ieri l'ho portato con me in giro, a parte che tirava come un ossesso perché è sempre in cerca di cibo, ma l'ho portato con me per un motivo, per fargli fare la pupù. Perché? Perché praticamente davanti casa ormai ci sono questi cinghiali che arrivano, quindi è diventato molto pericoloso portare i propri amici a quattro zampe fuori la sera. Quindi

0: i vostri WTF al 366-663-4466. Ce ne sono alcuni che noi classifichiamo come non saranno fini, ma dicono delle grandi verità. Ed è quello che succede un po' sempre anche alla nostra mattina. Quindi buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Tipica sagra romagnola, prendo la cipolla in agrodolce, va bene. Ieri sera la mangio.
0: Brava.
1: Ok. Niente, mi sono dovuta svegliare alle 3 per andare in bagno, quindi what the fuck alla cipolla, ecco, già sfrecciati.
2: Vabbè, ci andiamo tutti.
0: Esatto, sono quelle cose che dicevamo, non sono

0: magari una gran finezza da raccontare, però purtroppo è il classico caso del cinghiale sullo stomaco, del occhio a cosa vi scofanate la sera, perché poi altrimenti vi ritrovate la notte con il bruciore di stomaco, le passeggiate avanti e indietro, dalla cucina, dal bagno, dalla farmacia. Sono problemi.
1: Sono problemi, sì. A proposito di pranzi, di cene, no, più di pranzi più che altro. Angelo ci scrive: buongiorno, già sveglio per la prima comunione di mia figlia Benedetta. C'è un what the fuck intrinseco, secondo me, qui. Beh, auguri alla figlia Benedetta, però insomma, andare alle comunioni, sappiamo, è abbastanza...
0: Sì, ma anche farle ormai, nel senso che si pretende che tutto sia spettacolarizzato, tutto il ristorante. Poi se non lo fai, arriva sempre il classico parente, mediamente anziano, che comunque sarebbe venuto solo per criticare, ti dice: ma perché tu non hai fatto tutto il pranzo, la mega festa al ristorante? No, perché sai, tuo cugino per sua figlia l'ha fatto. E lì a te veramente parte un what the fuck di quelli giganteschi.
1: Sì, poi ci sono quelli che invece criticano al contrario, che dicono: ah, io invece a mia figlia ho fatto mettere solo un saio, capito? Come vestito, niente cose pompose, la semplicità. E quindi ti fanno sentire anche in colpa, capito, da quel punto di vista.
0: Un consumista che non conosci i valori del cristianesimo.
1: Sì, sì, sì. Infatti.
0: Facciamo una cosa. Ma noi non ci andiamo, facciamo prima.
1: Ma infatti, ma io non ho nessuno da cui andare, quindi figurati.

0: il momento what the fuck, noi ci siamo dentro in tutti i modi. Adesso io so che me lo sto per tirare addosso il what the fuck,
1: eccola,
0: però il mio di what the fuck di oggi va in parte anche al mondo calcistico. Ma perché ci devono essere 48 milioni di coppe, 200 trofei, 48 tornei? Io non mi ci districo più, ma anche perché va bene, oggi lo sappiamo, festa scudetto dell'Inter, dicevo anche a Lau, vabbè, sarò lì a lavorare, quindi giustamente uno si informa un attimino. Ma a me è sorto un dubbio in tutto questo. Precisamente scendendo nel tecnico, la differenza tra lo scudetto che dici ok, lo ricolleghi alla Serie A e va bene, e la Coppa Italia.
1: Guarda, non lo so, chiediamolo ai nostri sfrecciati, veniteci incontro, salvateci da questo punto di vista. Io già è tanto che ho cercato di imparare due cose in croce del tennis e non le ho ancora imparate, quindi figurati con il calcio, che è stato per il quale mi sono sempre rifiutata. Comunque
0: ci sono delle cose che dici ok, va bene, è comprensibile, sì. Tipo i mondiali, e lì ci giocano le nazionali, fino a lì ci arriviamo tutti quanti. Mondiali per club, lo dice il nome, non ci giocano le nazionali, ci giocano tutti i club grossi a livello mondiale. Anche lì poi scendiamo nel tecnico, perché sai, chi si classifica, chi ci va, come si esce, non è ambito nostro. Ma quando entri nelle cose locali, che poi ti dicono no, perché sai, i playoff, la Coppa Italia, comunque, cioè, quando giocavo io a pallavolo funzionava diverso, nel senso che i playoff erano quelli che arrivavano in alto alla classifica ed era una cosa ancora migliore, e poi c'era il resto. Ma qui cosa fanno? Giocano le scartine, ma non ci sono le scartine se sei in Serie A.
1: Non lo so, guarda, chiediamolo a loro, 366-634-466, così a caso, ma magari non ne parliamo dopo, però fatecelo sapere, perché abbiamo bisogno di un po' di cultura calcistica.
0: Per noi,
1: perché per noi, giusto per noi, perché veramente non ci compete.

0: Radio Freccia.
1: E questo era Noah Kahan con Doors, dalla nostra top 20 alle 6.50, quando arriva il momento del What the Fuck.
2: Torniamo a quello che ci compete un po' di più, cioè la musica, i rocker che non le mandano a dire, che ogni tanto ottengono anche quello che vogliono, perché si è concluso il dibattito legale tra Neil Young e un marchio extra lusso di moda gioielleria, Chrome Arts, perché a settembre proprio questo marchio aveva fatto causa contro Neil Young e la sua band di supporto, che si chiama proprio The Chrome Arts, dicendo che poteva creare un po' di confusione nel mercato. Ecco, due giorni fa il marchio ha ritirato ufficialmente la causa intentata contro Neil Young, quindi lui ha detto: sai che c'è? Io e la mia band, The Chrome Hearts, vi mandiamo tutti a What the Fuck.

got my own life to live. I'm the one who's got to die when it's time.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
4: Radio Freccia.
5: L'esatto in punto sfrecciati nella nostra domenica mattina assieme, 17 di maggio. Lau, Juliet, tutti voi che ci state seguendo da radiovisione, app, smartphone, auto, quello che volete, magari c'è qualcuno che ancora ha lo stereo, ricordiamolo sempre con una pacca sulla spalla, perché ci fa piacere ogni tanto riscoprire anche questa tecnologia d'antan, come dicono quelli bravi, però può essere.
6: Eh sì, con lo stereo in spalla proprio, bello, che, come i vecchi tempi, come gli anni 80.
5: Quello...
6: Esatto, che figata, mamma mia, quanto sarebbe bello. Vabbè, a noi piacciono i momenti revival, però magari questo non è il momento opportuno, perché nella seconda ora della Rock Morning Weekend Edition solitamente si parla di attualità, quindi 366-6634-466 è il numero per interagire con noi, lo sapete, ma lo ripetiamo per chi ci ascolta per la prima volta, non si sa mai. Tra pochissimo tornano le news, subito i Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Le 7 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Decine di droni sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio è stato di 3 morti e decine di feriti, molti rimasti intrappolati sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini, tutti rimasti uccisi nelle proprie abitazioni.
0: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
1: Un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si era immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
0: Si chiama il Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che ieri a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. L'uomo 31 anni è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, in passato era stato sottoposto a cure psichiatriche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Finali azzurre all'Internazionale di Roma. Sinner se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori. Al Foro Italico atteso il presidente Mattarella. Intanto Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia. La tennista ucraina supera Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2.
0: Moto mondiale, Alex Marquez su Ducati Gresini vince la gara sprint del GP di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM, terzo posto per Fabio Di Giannantonio, oggi la gara lunga. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense, infatti, tornerà a splendere il sole su tutta la nostra penisola. Solo qualche innocua nuvola potrà insistere

0: Queste notizie che ogni tanto ci capita di leggere a me lasciano un po' basita, ma non perché sia il classico dubbio del verità o intelligenza artificiale oppure cosa si sono inventati, ma perché veramente puntano alla stupidità umana. Ora, partiamo dalle classiche file, code interminabili per quando c'è il lancio di un prodotto. E vabbè, non è una novità, nel senso che lo si vede fare quando esce l'ultimo smartwatch, l'ultimo telefono, l'ultimo quello che volete voi. Adesso l'hanno applicata all'ultimo orologio di una nota marca, quelli che da sempre li fa un po' di gomma, di plastica, colorati, quella lì.
1: Sì, vabbè, insomma.
0: Ok. Il punto è che questi, a Milano... Per essere lì, per far la coda, per accaparrarsi questa cosa così rara, limited edition, si sono tirati delle sedie, si sono accapigliati, ma mica solo a Milano, cioè un po' ovunque, e infatti poi ci sono state delle ripercussioni anche sulle vendite.
1: Ma sì, infatti, perché poi stiamo parlando di questo oggetto che non è che te lo regalano, quindi perché ti devi tirare una sedia? Cioè, stiamo parlando di un oggetto, di un orologio, di un pocket watch, un cipollotto, così viene definito, un cipollotto high-tech, dal valore di 385 euro. E ce ne sono uno per ogni negozio, quindi va da sé che la gente si è scannata. È successo a Milano, è successo a Verona, ho visto che è successo anche a Roma, file interminabili. Ma non vogliamo criticare, perché ci sono anche dei collezionisti magari che vanno lì cercando di recuperare quella cosa che tanto gli interessa, però il discorso poi va sempre, è rivolto sempre alla violenza che poi si scaturisce da questi eventi. È quella la parte brutta, no? Le sedie, ti tiri direttamente le sedie.
0: Io la guardavo anche dal lato marketing, cioè è vero che la scarsità, ce lo insegnano i grandi esperti, provoca il gusto dell'andare a comprare.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 7:19 sfrecciati nella nostra mattina assieme, ogni giorno diamo uno sguardo all'attualità. Oggi basta guardare il calendario, 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite. Si parla di questo anche nel 2026, ancora nel 2026 dicono tanti, e il nostro dibattito verte proprio lì, cioè molti dicono

0: si parla nel nostro momento dedicato all'attualità della giornata che cade proprio oggi, il 17 maggio, contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Iniziano a esserci anche i primi cortei, i primi Pride. Oggi, per esempio, a Bergamo e Parma si sono tenuti, poi si va verso il mese di giugno, che sarà proprio il mese del Pride, e il tema grandissimo di dibattito è se nel 2026 abbia ancora senso manifestare, e manifestare in questo modo, perché poi tanti dicono sì, ha senso, ma dipende anche dal come si fa, dal come si richiedono determinati diritti. Dall'altro lato ci sono anche tante denunce di un mondo che cambia, per esempio stati abbastanza tolleranti, anche se il termine già tollerante in sé ha un'accezione non del tutto positiva, verso tutto il mondo LGBTQIA+, perché si aggiungono sempre nuove sigle, e che adesso invece diventano molto più restrittivi.
1: Esattamente, poi una giornata internazionale come questa, lo sappiamo, ha anche un forte valore educativo all'interno delle scuole, dove per fortuna si cerca di promuovere il rispetto reciproco e la consapevolezza rispetto a quelle che sono appunto le differenze. L'educazione all'inclusione è considerata uno strumento, possiamo dire, fondamentale anche per prevenire bullismo e favorire proprio una costruzione di una società più giusta e aperta. Quindi la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia rappresenta un vero e proprio momento essenziale proprio per ribadire il valore della dignità umana e dei diritti fondamentali. E sicuramente manifestazioni come queste sono ancora più che necessarie, no?
0: Questo è uno dei tanti pareri che vengono espressi. Ovviamente la parola va a voi al 366-663-4466, perché è giusto sentire tutte le versioni, tutte le campane.

0: In merito a questa giornata, in merito ai Pride, ci sono arrivati diversi messaggi al 366-663-4466. Per esempio, uno dice anche: il Pride è nato per un motivo, dovrebbero tutti conoscere la storia, e cita Stonewall. Quindi, facendo un velocissimo excursus, ci sono stati questi moti di Stonewall a Manhattan ormai parecchi anni fa, si parla del 1969, durante la notte, quando la polizia aveva fatto irruzione in un bar gay, e viene considerato simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno un po' in tutto il mondo, e da lì sono nate poi le varie manifestazioni, i gay pride, i cortei, tutta la comunità, il movimento LGBT nasceva come LGBT, ma che poi si è andato via via integrando per includere un'altra serie di minoranze.
1: Esatto, che poi anche il 17 maggio in particolar modo da un punto di vista storico è una data importantissima e diciamo ha un significato molto molto preciso, ovvero nel 1990 l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso ufficialmente di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Anche questo, insomma, è, da un punto di vista storico, ha una rilevanza fondamentale.
0: Assolutamente sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Perché io sono innamorato della vita e del mondo, quindi non potrei mai avercela con nessun tipo di essere vivente, indipendentemente dai suoi orientamenti, che siano sessuali, politici, non mi interessa assolutamente nulla, però purtroppo manifestare e parlarne così assiduamente crea inevitabilmente uno schieramento, cioè porti comunque delle persone a schierarsi in un senso o nell'altro. Secondo me sarebbe opportuno cominciare a rendere tutte queste cose talmente normali che non se ne parla e non si manifesta quasi più. Buona giornata.

0: Radio Freccia.
1: 7.35 sfrecciati, questa mattina nel nostro momento dedicato all'attualità si parla della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, dicevamo motivo anche di confronto, di accettazione del diverso a prescindere da quella che poi può essere effettivamente una qualsiasi idea alla base, cioè diverso in quanto tale che può non essere solo come orientamento sessuale ma per mille altri fronti. Dicevamo una serie di lettere che stanno a indicare tante diverse minoranze, quindi per esempio L, lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale, asessuale e poi il più per dire anche chi non abbiamo citato si senta comunque coinvolto. Continuiamo a parlarne con voi.

0: messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 in merito a questo dibattito, cioè se nel 2026 sia ancora necessario, perché, in che modo manifestare per i diritti LGBTQIA, e qualcuno dice ma manifestare per il riconoscimento dei diritti ha senso, ma queste minoranze per quali diritti negati manifestano, visto che ormai possono fare praticamente qualsiasi cosa? Ovviamente il tono è un po' polemico, solleva sostanzialmente un bel dibattito. Tanti manifestano anche per non tanto le discriminazioni a livello proprio legale, ma per il rischio anche di shaming, di proprio veramente anche minacce a livello personale che si ricevono molto spesso online, come dire, perché noi come comunità, come minoranza, dobbiamo essere bersaglio di questo odio?
1: Esatto, poi stiamo parlando di una giornata internazionale, quindi quello che viviamo noi in Occidente, che vive per esempio un omosessuale qui in Occidente, è una cosa, poi logicamente vai in Oriente, ti sposti in Oriente ed è ben diversa la situazione, penso da un punto di vista, ecco, di discriminazione. Sono anche costretti a nascondersi molto spesso per questioni religiose. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Max da Roma. Allora, io sono eterosessuale, non ho nulla contro i gay, però questo continuo parlarne, questa esasperazione di doverne parlare a tutti i costi per rendere questa cosa una cosa normale, che normale è, ha ragione l'ascoltatore precedente, poi uno si schiera di qua o di là. Io non vado in giro a dire mi piacciono le donne in continuazione, non ce n'è bisogno, ognuno vive la sua sessualità come meglio crede, ma non la deve, diciamo, sbandierare ai quattro venti o sbattere in faccia agli altri, perché poi diventa una cosa fastidiosa.
0: Anche lì, la linea di confine ognuno poi la mette in posti diversi.

0: Tanti messaggi al 366-663-4466, ci arrivano, il dibattito è aperto. Buongiorno.
1: Mi sembra abbastanza chiaro che se si manifesta c'è ancora un problema. Il problema anche dei due commentatori precedenti che dicono perché devono manifestare, io non vedo quale sia il problema, io sono eterosessuale, vuol dire che a giro che mi piacciono le donne, perché non ne ha bisogno, perché non c'è una discriminazione nei suoi confronti. Evidentemente nel mondo LGBTQ+ c'è ancora questo problema, sia sul lavoro che nella vita fuori dal lavoro, che nei rapporti con queste persone qui.
2: Esatto, e questo è un punto di vista.
0: Esatto, no? Questo è uno dei tanti pareri che ci stanno arrivando, poi ce ne sono anche altri. Alcuni dicono, ribattono ancora su quel classico del è una cosa che in natura non si vede, non siamo fatti così, la natura non gli permette di riprodursi e allora un motivo ci sarà. Ecco, adesso faccio anche l'avvocato del diavolo, cioè nel 2026 siamo abituati a vedere tante cose che in natura non esistono, a crearne di nuove che in natura non esistono, ma in molti casi vengono anche applaudite come progressi della scienza, per esempio.
2: Vero.
0: In questo caso cosa cambia, visto che da un lato c'è dell'apprezzamento o dell'indifferenza e dall'altro comunque una discriminazione per due cose che magari parimenti in natura non esistono?
2: Sì, infatti. Buongiorno.
3: Buongiorno, io invece la penso diversamente, che ognuno può avere deve avere la propria sessualità e può essere libero di manifestarla come gli pare e piace. Mi piacciono le diversità e io sono un eterosessuale. Buona giornata a tutti, Massimo da Roma.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 366-663-4466 e riferimento a quello che diceva prima Juliet, per esempio Diego ci scrive: ciao ragazzi, in natura l'omosessualità è frequente e normalissima ed è stata osservata in tantissime specie animali.
2: Ecco, questo potrebbe essere, poi non siamo dei biologi, ma potrebbero magari darci qualche spiegazione in più in merito, la testimonianza del fatto che non tutto quello che è presente in natura è volto alla riproduzione. Ci sono tanti concetti che sfiorano anche il femminismo e sfiorano il senso della vita, che potremmo approfondire, e purtroppo diciamo che il tempo è limitato, e quindi grazie per ora per essere stati con noi, ma si continua con una bella doppietta musicale e poi tante cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Ma noi non possiamo fare sta vita. Le 8 sfrecciate, no, intanto, no, così basta. Ve lo diciamo, perché finché lo diciamo vuol dire che siamo vivi. Vediamo arrivare le 8, siamo contenti. Cioè, ma adesso, allora, io ho fatto uno scattino perché avevo in mano il bicchiere del caffè. Questi sono i fuori onda, capito? Fuori onda, sì. Sai quando fanno quelle cose lì. Ok, ho mollato il bicchiere del caffè perché ho detto devo andare in onda. Ho corso, evidentemente sono andata in affanno, sono arrivata, mi sono accasciata sul microfono perché la pressione, la mia pressione corporea era, sì, sotto i piedi. E mi è girato tutto, ho sbarionato malissimo.
4: Sì, vabbè, corso inutilmente, poi perché tanto c'era il promo, quindi no, ma c'era il promo, sì, ogni ora c'è il minimo. Promo, quindi è inutile che corriamo, basta, con calma, procediamo, tanto è domenica. Terza ora del Rock Morning Weekend Edition, torna il nostro amatissimo momento ricerchina e poi alla fine di quest'ora quello delle dediche richieste, quindi vi aspettiamo sempre 366 63 44 66, intanto arriva Lizzie.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio è di 3 morti e decine di feriti, molti ancora sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini rimasti uccisi nelle proprie abitazioni.
0: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Teheran intanto ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
1: Un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si era immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
0: Si chiama El Kudri Salim ed è laureato in economia, l'uomo che ieri a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. 31 anni, nato in provincia di Bergamo, ma risiedente nel modenese, l'uomo non era sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche.
1: Voltiamo pagina con il tennis. Oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di Roma tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Annunciato al Foro Italico anche il presidente Mattarella. Nella finale del doppio Bolelli-Vavassori affronteranno la coppia Granollers-Zeballos.
0: Per il calcio oggi la penultima giornata della Serie A. Alle 12 Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina legate alla lotta per la Champions League. Alle 15 invece Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Si chiude alle 20.45 con Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense, infatti, tornerà a splendere il sole su tutta la nostra penisola. Solo qualche innocua nuvola potrà insistere lungo la dorsale appenninica e sulle regioni meridionali. Le temperature saranno in ripresa solo di qualche grado, con valori al di sotto delle medie stagionali. Dettagli su Trebi Meteo.

0: fino in fondo AC/DC, pezzone questo, uno di quelli che sai quando magari stai per uscire da una festa, da un pub, parte questa canzone o magari la vostra preferita e dite ma no, resto ancora 5 minuti, ed è esattamente di quello che parla la nostra ricerchina di oggi, o meglio non è una ricerchina vera e propria ma semplicemente un sondaggio, però anche qui c'è qualcuno che ha pensato di andare a indagare questa cosa chiedendosi ma nel mondo quale sarà l'aeroporto con il maggior numero di voli persi?
1: Sarebbe bello chiederlo a voi, un po' tipo sondaggio proprio che facciamo a voi, però ve lo diciamo, ve lo spoileriamo, ovvero Ibiza, che rientra proprio nella top 10 appunto per numero di voli persi in estate. Ma ci sono varie motivazioni legate a questo, ma la più bella, quella che mi fa più sorridere, è che va considerato che durante la stagione estiva a Ibiza non esistono distinzioni tra il giorno e la notte, fondamentalmente la gente è rincoglionita e quindi perde l'aereo.
0: Perché tu poi pensi di dire vado a Ibiza risparmio, perché di solito quando ci si muove per quelle vacanze lì tagli su tutto tranne che sulle feste, e allora magari prendiamo il primo volo al ritorno del mattino, tanto chi se ne frega. Ma non fai un conto molto semplice, cioè che in quelle location, come diceva Lau, non è che c'è mattino sera per ballare, quindi ti ritrovi un attimo che sono le 7 del mattino, tu guardi in alto perché poi l'aeroporto è subito lì e dici ah ma forse quello lì, lo segui col ditino, era il mio aereo ed è partito.
1: Sì, infatti un'altra motivazione è proprio legata anche a quelle che sono le code d'attesa proprio negli aeroporti per il check-in, perché poi lo sappiamo, insomma, è una città turistica dove si riversano tantissime persone, soprattutto durante il periodo estivo, quindi puoi immaginare a livello turistico c'è un potpourri e tantissima gente comunque che si riversa negli aeroporti per cercare di prendere questo benedetto aereo.
0: Io rido anche perché questa ricerchina dovrebbe far acqua da qualche parte, ma vuoi vedere che è la volta buona che davvero hanno studiato una cosa e ci sono riusciti, ed è davvero così.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Renault.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alanis Morissette non è esattamente forse quello che si ascolta a Ibiza, ma dicevamo non è che è necessario andare a Ibiza per perdere un aereo, anche perché Gabriele dice 2012 avevamo conosciuto una coppia di australiani a un after, quindi anche qui si parla di feste, non so se è proprio relativo a Ibiza. Loro avevano il volo il giovedì, ma era già venerdì, loro erano convinti che fosse ancora mercoledì. Ecco, secondo me il problema non era solo l'after di quel giorno lì dove li avete conosciuti, ma tutto il resto.
1: Sì, era quello che dicevamo all'inizio, che praticamente sei talmente rincoglionito quando vai per esempio a Ibiza perché ti perdi in mille cose e poi logicamente perdi anche l'aereo, per esempio come nel caso di Claudio che invece ci scrive: hard rock, piscina, musica, sole che spaccava,

0: rimaniamo per l'ultimo bicchiere, tanto abbiamo tempo. Ok, volo perso.
1: Perfetto.
0: Ecco, infatti, esatto, è proprio il classico quadro della situazione.
1: Ma anche quante volte succede alle famiglie per qualche disguido, sì, sai, il bambino che sta male proprio prima di partire, la macchina che non si accende, cioè ci sono tanti motivi. E da lì, infatti, ci sono tutti i nostri sfrecciati che ci scrivono: no, io mai non potrei perché arrivo in aeroporto con quelle 4-5 ore d'anticipo rispetto alle varie aperture, quindi hai già fatto anche i controlli, 4-5 ore e sei lì ad aspettare. No, fuori onda, sì, dicevo anche a Lau, a me è successo di andarci molto vicina al perdere un volo, rientrando un anno da Lipari, quando siamo in trasferta per la radio, zona Taormina, mi ricordo, c'erano dei lavori in autostrada, l'autobus ha fatto un'ora di ritardo su un viaggio di un'ora e io ho ancora in mente stampati gli orari, cioè consegna bagagli che chiudeva alle 18:20. Io ho lanciato la mia valigia sul nastro alle 18:18 con la hostess di terra che mi guarda e mi dice: vabbè signorina, abbiamo capito che adesso possiamo chiudere, dopo di lei non penso che ne arrivino.
0: Al pelo proprio. Comunque continuate a scriverci, 366 6634466. Arrivano i Franz Ferdinand, No You Girls.

dire che ci vuole della fantasia anche per inventarseli dei metodi per perdere i voli o comunque i mezzi, perché poi in realtà dà fastidio in generale anche quando magari ti passa

0: il treno di fronte ti parte davanti, sì, e tu dici cavoli l'ho perso, però sai è una cosa più recuperabile a meno che non siano proprio quelli per le lunghe tratte. L'aereo invece è un po' più complicato. Beh, c'è del genio nel messaggio di un nostro ascoltatore o ascoltatrice, in realtà non sappiamo perché non si firma. Dice: ah no, sì, Dade da Brescia, lo sappiamo, mm-hmm, complimenti, possiamo stringerti la mano per nome e cognome. Super cammino dei pescatori sulla costa del Portogallo, sto bevendo una birra sotto una palma, guardo il biglietto di rientro e era da Bergamo a Faro e avevo invertito la tratta, quindi lui ha fatto due volte l'andata ma non il ritorno.
1: E quindi doveva rimanere lì. Questa cosa stava accadendo, no, non stava accadendo anche a me, li avevo fatti giusti, però mi è preso un lieve infarto, molto lieve, nel momento in cui sono andata a vedere i biglietti dell'aereo e sembrava essere scritta la stessa cosa in entrambi in entrambe le esatto, quindi per un attimo l'ho pensato anch'io. Invece c'è Isa che ci scrive: io mi sono addormentata in aeroporto, il volo è partito alle 8:30, io svegliata alle 14, non avevo per nulla sonno. Poi dice: no vabbè, ma alle 14 in aeroporto, ma come fai soprattutto con quel casino?
0: Poi c'è anche Nunzio, dice: 2000, anno 2000, a Londra con un amico, ci si appresta a lasciare la casa per prendere la metro, destinazione aeroporto, ma il mio compagno di viaggio si attarda nei saluti alla fidanzata inglese. Quando in super corsa siamo quasi arrivati alla porta d'imbarco, la signorina, sorridendo a distanza, ci fa di no col ditino. Io me la immagino, a plomb inglese, che dice: no no, troppo tardi, troppo tardi. Puntualità inglese, no, no svizzeri, ma inglesi puntuali lo stesso.
1: No vabbè, bellissimo. Comunque vabbè, chiudiamo questo argomento perché tra pochissimo arrivano le dediche richieste, ma subito i Kingfisher con The Blade.

0: Radio Freccia.
1: Abbandoniamo questo magico mondo dei voli persi, perché alle 8.35 sì. È arrivato anche un altro momento, quello delle dediche e delle richieste.

0: E quindi 366-6634-66 è il numero per le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Insomma, vabbè, date sfogo alla vostra creatività.
1: Ormai no? Questo è il vademecum, capito? Le regolette sono semplici, qui è come i bambini. E poi spazio alla fantasia.

I nostri amici Blur, Country House, quando in realtà si cambia un po' genere, lo diciamo sempre nel vademecum delle dediche richieste, 366-663-4466, ci arrivano anche delle richieste che effettivamente sono molto italiche, perché Michela dice: io vorrei dedicare alle mie amiche, colleghe, perché mercoledì saremo in ferie per la festa di San Bernardo e quindi anche la ditta è chiusa, la canzone è La zia Bernarda dell'orchestra Sergio Ruffo.

0: La zia Bernarda, lasciamo stare la zia Bernarda.
1: No, bella però, volevo continuare. Vabbè, me l'ascolto in privato, facciamo così. Adriana ci scrive: posso dedicare Testardo di Daniele Silvestri a quello che vive con me, con cui ho fatto due splendidi figli, quello che vive con me, cioè chi è, magari marito,
0: tu
1: compagno.
0: Pensa.
1: Sì, infatti.

0: non dire bella. Che è testardo sostanzialmente.
1: No, infatti però l'ha presa bene.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, poi ci sono anche quelli che vanno a fare la gita della domenica. Il caso di Angelo dice: io vorrei fare una dedica ai miei amici Mario e Doni perché vanno verso il lago di Como, e allora buona domenica.

0: le due versioni delle mamme, perché non esci mai o perché esci sempre?
1: Sì, perché non provi a divertirti, vai, fai qualcosa nella vita, soprattutto in questa domenica. Comunque continuate, 366-63-4466, arriva il boss.
2: Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes,

0: Bruce Springsteen con Devils and Dust, le vostre dediche richieste al 366-663-4466. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno. Noi viviamo sul lago di Como e tutti i turisti che arrivano qua la domenica intasano le nostre strade, quindi vorrei dedicare al tizio che deve venire sul lago di Como: stai a casa, di Herbert Ballerini.
2: Adesso ditemi se non vi ricorda qualcosa.

0: guarda, questo giro di accordi mi dà l'idea di qualcosa di già sentito, ma non saprei cosa.
1: Vagamente su queste frequenze.
0: Esatto. Dedico ai miei amici, ci scrive qualcuno, perché loro sanno, indicato anche tra parentesi, Marco e Mario, questi gli amici in questione, ai romani piace la biga di Arbore Proietti e Catalano.
2: Ai romani piaceva la biga, più dinamica della lettiga,
3: i
2: cavalli vedevi filar e la biga sentivi tirar, non si può fare.
1: Bellissimo. Poi c'è Eli che ci scrive: ciao, vorrei dedicare a mio marito la cavala zelante di Pilat.

0: qua era già pronto proprio, sai, tipo nei remix, nelle cose, sì, con un bel drop, la che cammina e poi parte la cassa, sì, sì, in quattro, no, non lo so. Si parla di quelle scoperte con le vostre dediche richieste, che uno spazia veramente tra il peggio trash, la musica italiana, le cose popolari. Bello, c'è tempo ancora per, sì, una dedica richiesta.
1: Un'ultima.
0: Battetevela.

0: Radio Freccia.
1: 8.51 sfrecciati, chiudiamo le dediche richieste con questa che è arrivata e dice: io vorrei dedicare alle mie amiche con cui oggi vado a fare una bella gita. Non dice il nome delle amiche, non dice il nome suo, vabbè. L'importante però è che dice la canzone, quale? Cioè la SketchUp a Sereye. Oh.

0: direi che ne abbiamo a sufficienza.
1: Sì, è partita la coreografia, te la ricordi?
0: Sì.
1: Le mani una sopra l'altra, bellissimo. Non so, era tipo Festival Bar, non so che anno. Comunque, quanto ci piacciono questi momenti revival a noi. Ma andiamo avanti con la nostra programmazione. Arrivano subito i Rammstein con Du Hast, di cui siamo radio partner di Till Lindemann. Subito dopo gli Oasis, Falling Down.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: 9 in punto sfrecciati, domenica mattina 17 di maggio, dai giù dal letto perché adesso non avete più scuse per restare lì a poltrire. Ci sono quelli sportivi che sono già andati a fare gli 8 chilometri di corsa veloce.
3: Mamma mia,
2: quelli che stanno mettendo la cravatta, non si ricordano come si fa però per andare in chiesa per la comunione della figlia o del figlio, lo devono fare. E poi tutta un'altra casistica di disagi vari, ma noi siamo qui anche per accogliere quelli.
3: Ci sono anche quelli che ricordano il tuo passato da ballerina, da Herbert ballerina.
2: Adesso vorrei capire però questo sfrecciato, da dove è risalito a questo mio passato di TikToker mai decollata?
3: No, vabbè, meraviglioso. Comunque, vabbè, ultima ora di questo weekend insieme. Tra pochissimo torna il nostro consueto appuntamento con What a Story e poi alla fine di questa mattinata l'appuntamento con la finanza, con la nostra cara Pecuniami. Subito un po' di Rage Against the Machine, tra poco le news.

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente Mattarella ha sentito il sindaco di Modena Mezzetti chiedendogli di trasmettere i ringraziamenti a chi con coraggio ha bloccato il colpevole. Quanto accaduto a Modena è gravissimo, ha detto la presidente del

0: Consiglio Giorgia Meloni, che ha sentito anche lei il sindaco. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, aggiunto sui social la premier.
1: Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio di 3 morti e decine di feriti, molti ancora sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini rimasti uccisi nelle proprie abitazioni.
0: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
1: Un sub della Marina Militare delle Maldive, che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione, è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si era immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
0: Voltiamo pagina con il tennis. Oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di Roma tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Annunciato al Foro Italico anche il presidente Mattarella. Nella finale del doppio Bolelli-Vavassori affronteranno la coppia Granollers-Zeballos.
1: Per il calcio oggi la penultima giornata della Serie A. Alle 12 Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina, legate alla lotta per la Champions League. Alle 15 invece Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna e infine alle 20:45 Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense, infatti, tornerà a splendere il sole su tutta la nostra penisola. Solo qualche innocua nuvola potrà insistere lungo la dorsale appenninica e sulle regioni meridionali. Le temperature saranno in ripresa solo di qualche grado, con valori al di sotto delle medie stagionali. Dettagli su Trebi Meteo.

Hearts Like Heaven dei Coldplay, e ci spostiamo in Canada, più precisamente a Vancouver, per l'appuntamento di What a Story di oggi, per parlarvi dei Japan Droids, ovvero un duo che ha ridefinito il concetto di massimalismo con soli due strumenti, ovvero la chitarra di Brian King e la batteria di David Prose. L'esordio dei Japan Droids arriva precisamente nel 2009 con un album dal titolo che è già tutto un programma, ovvero Post Nothing. Di fatto questo nome è un chiaro riferimento al post-punk, parola di cui si abusava anche un tantino nel panorama underground quando li ho scoperti della serie. Mettevi uno scarponcino nero con jeans skinny, camicia e trench, ecco che in un attimo ti sentivi catapultato nel bianco e nero del film Control di Anton Corbijn. E anche la copertina di Post Nothing dei Japan Droids in effetti è un chiaro riferimento a quel mondo e a quel genere. Post Nothing, quindi, possiamo definirlo un disco grezzo, un disco urgente, un disco nato con l'idea che potesse essere l'ultimo da parte di questo duo. E qui sta il bello, perché dovete sapere che poco prima dell'uscita i Japan Droids erano convinti di aver fallito. Perché? Perché erano esausti, erano senza un soldo e di conseguenza avevano deciso ufficialmente di sciogliersi. Poi cos'è successo? È successo che Pitchfork ha dato una recensione entusiasta a un loro pezzo, il passaparola è esploso e quella che doveva essere la fine della band d'un tratto si è trasformata in un bel tour mondiale. Quindi Brian e David a un certo punto si sono dovuti richiamare al telefono per dirsi che forse era il caso di restare uniti ancora per un po', e aggiungerei che per fortuna l'hanno fatto, perché ci hanno regalato veri e propri inni generazionali del panorama underground, fatti di sudore, fatti di birre rovesciate e quella voglia costante di scappare dalla propria città per cercare qualcosa di più grande, un po' come quello che cercava lo stesso Ian Curtis, ancora per citare Control, e che in fondo abbiamo cercato un po' tutti noi. E proprio con questo spirito di ricerca ci ascoltiamo un pezzo tratto dal loro album di debutto, The Boys Are Leaving Town.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.19, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet e Lao. Continuiamo questa mattinata insieme, ma prima dobbiamo dirvi una cosa, cari sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
7: Anche perché vale la pena magari farsi un bel viaggetto per andare fino lì, fino al concerto. C'è la gente che fa i peggio viaggi solo per sposarsi in un posto che magari nemmeno conosce, ma è perché va di moda, così poi arriva e li derubano. Non è una cosa che ci stiamo inventando su due piedi, ma è successo, è rimbalzato un po' su tutte le cronache, non solo locali. Tra poco ve la raccontiamo, ma capiamo anche se magari è successo a qualcuno di voi di muoversi e cosa mi porto e cosa non mi porto per le cerimonie. È un casino.

0: Beautiful People, Marilyn Manson. Effettivamente queste persone di cui parleremo tra poco pensavano di essere beautiful, perlomeno nel giorno del loro matrimonio, ma ci sono andate a tanto così dal non riuscire ad esserlo perlomeno come volevano, perché a parte gli scherzi, questi due fidanzati americani che sono arrivati diretti dal New Jersey per sposarsi sul lago di Como, a neanche 24 ore dalle nozze sono stati derubati, solo che tra le valigie che gli hanno portato via ce n'era anche una che conteneva l'abito da sposa di lei, cioè immaginatevela, avrà speso un patrimonio. Sì. Mamma, un patrimonio mia. Pure per farlo arrivare l'abito qui, perché a volte ci sono dei trasporti speciali per le cose che non possono piegarsi e te lo rubano.
1: Sì, hanno proprio rubato le valigie con all'interno questo abito da sposa, però questa storia ha un lieto fine perché per fortuna la polizia ha ritrovato la valigia con annesso abito da sposa, quindi i due si sposano col vestito che lei aveva scelto.
0: Perfetto.
1: Ecco, questa è la soluzione.
0: Ma infatti poi ci sono le foto sui social, sì, che girano con tutta la polizia che subitissimo, prontissimamente è intervenuta e ha reperito la refurtiva. Ok, è andata così, ma noi ci siamo immedesimati un po' in questi, un po' in tutti quelli che magari si sposano da un'altra parte, anche solo all'interno d'Italia. Io l'anno prossimo ho un matrimonio di due miei carissimi amici e loro si sposeranno a Matera, risiedono attualmente a Milano. Io immagino lei, ma immagino pure me, ma io come fa? Adesso devo capire un attimino come organizzarmi sul tutto, cioè l'abito. Io non so se a qualcuno è successo, ma anche, sai, ti invitano alla prima comunione, sì, visto che siamo a maggio e ce ne sono, a un tot di distanza. Che fai?
1: Tu vai in macchina?
0: Io devo capire.
1: Tutto deve capire, ma proprio le basi, ok, no, perché già stavo immaginando la macchina con come si usava una volta quando c'erano i reggi braccio, mano, come si chiamavano quelle, adesso non ci sono più, che si utilizzavano per appendere il vestito con il cellophane appena preso dalla tintoria, molto anni 90 questa cosa, te la propongo se vai in macchina.
0: Non ci sono più perché la mia ce li ha.
1: Vabbè, Giulia, ma stiamo parlando di macchine d'epoca.

0: Vedi, Youngblood per esempio è andato direttamente a un funerale, lascia proprio perdere i matrimoni a prescindere, lui va a ballare ai funerali, lo preferisce. E comunque ci stanno arrivando messaggi al 366-6634-466, come qualcuno che ci scrive: io lavoro sul lago di Como in una stazione ferroviaria e mi è capitato che lasciassero la valigia con l'abito da sposa sul treno. Secondo me, conoscendo la gente che viene a sposarsi da noi, l'abito se lo sono dimenticato da qualche parte e non l'hanno rubato. Si dimenticano di tutto e non sparisce mai niente. Vedi, lei vuole smentire la notizia
1: direttamente,
0: tenta
1: così
0: di smentire la notizia.
1: Quindi è tutto un complotto. Poi non è vero, sono loro che l'hanno portato alla polizia, la polizia ha fatto finta di ritrovarlo questo abito.
0: Devono fare notizia, ma
1: ormai si sente veramente di tutto. Però a livello di organizzazione è un po' complicata la cosa, perché sai, già uno dice: parto in vacanza, faccio le valigie, fino a lì è una cosa che facciamo tutti, facciamo sempre abbastanza. Poi ci sono anche quelli che partono lasciando direttamente sul bordo dell'auto, fuori dal marciapiede, la valigia. È successo, okay. Io parlo per esperienza.
0: Ah, tu?
1: Mio papà. Vabbè, capisci, okay, che vabbè, la mela non è che può cadere molto lontano. È di famiglia la svista. Si è accorto quando ha iniziato a vedere il mare e poi ha scaricato la macchina e mancava una valigia. Tutto molto bene, tutto molto creativo.
0: Si è lasciato ammaliare dalla bellezza del mare, probabilmente. Beh, come dargli torto.
1: Esatto,
0: dai.
1: No, però a parte questo ci sono tanti che ci stanno iniziando poi a raccontare. In realtà tra pochissimo si parla di altro, di soldi con la nostra pecunia, ma la questione del trasporto, perché ci dicono: non sottovalutate effettivamente i costi e il dover prenotare lo spazio in aereo dedicato al trasporto abiti se escono per esempio dai centimetri che ti danno per i bagagli a mano per queste cose.
0: E certo, infatti, se ti devi spostare poi per andare a Matera, per esempio, in aereo, devi calcolare anche questa cosa. Vabbè che non è un abito da sposa, immagino, però dai, lo puoi ripiegare nella tua valigia, certo. Su un abitino, ma ti porti una cosetta lì, easy, leggera, poi i capelli te li fai là, insomma, una soluzione si trova, secondo me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Vedi, ti svegli con una canzone in testa e arriva direttamente nella nostra programmazione. Casabian con Great Pretender dalla nostra Top 20 alle 9.33. Abbiamo parlato di viaggi, di aerei, di matrimoni, di cose dimenticate. E a un certo punto, a quest'ora, sovente accade che si parla anche di finanza.
2: Esatto, con la nostra Pecuniami, che tra poco arriverà direttamente sui nostri schermi, anche per chi è in radiovisione, si parla con lei sempre di soldi in parole povere, per noi che forse non ne abbiamo neanche così tanto. Ma soprattutto si è sempre molto attuali, anche perché ci sono delle domande anche di economia spiccia o di dubbi semplici che ci vengono. Lei cerca sempre di trovarci una risposta.

0: domenica è con la nostra Pecunia. Mi buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi parliamo di un tema che sembra un po' passato in sordina, nel senso come se si fosse un po' risolto tutto, che è la questione viaggi aerei che facciamo quest'estate. Allora, se ne è parlato tanto nei mesi scorsi con allerte e quant'altro, in realtà dobbiamo dire non c'è più l'allerta sui giornali, però sappiamo che comunque potrebbero esserci dei fastidi quest'estate nei viaggi. Perché? Perché comunque le compagnie aeree devono fare un po' di economia, devono fare molta più attenzione alle tratte, non bisogna sprecare, tutti i posti devono essere occupati proprio per riuscire a rendere sostenibili questi viaggi che hanno visto un aumento i costi anche solo banalmente del carburante. Quindi anche voi magari vi sarete accorti che su alcune tratte costa un pochino di più rispetto a quello che magari avevate visto prima della guerra, e molte altre tratte magari, soprattutto quelle nell'est estremo, quindi Maldive, Thailandia, Giappone, sono tratte che erano rimaste un po' interessate alla questione Abu Dhabi e quegli hub lì, e quindi c'è stato un momento in cui viaggiare da quella parte era super super economico. Diciamo che se state cercando voli o comunque volete organizzare le vostre vacanze estive, ci sono delle accortezze che potete prendere proprio per evitare di avere problemi o poi discussioni sui rimborsi in caso di cancellazione o riprogrammazione dei voli. Quindi adesso nella seconda parte vi darò proprio delle guide super pratiche per riuscire a evitare di avere problemi e andare lisci col rimborso.
0: Oh, ci piace, anche perché le casistiche, sì, ne parlavamo anche fuori onda, sono tante, cioè gli scali, metti che me ne cancellano uno dei due voli, oppure la questione del non me lo cancellano, me lo riprogrammano. Allora, tra pochissimo facciamo un bel quadro. Ami, stai lì perché tra poco torniamo con te.

0: Gli Skunk Anansie, My Ugly Boy. Ma torniamo in collegamento con la nostra Pecunia. Mi stavamo parlando di prenotazione dei voli, anticipavi a dei veri e propri consigli pratici, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che quando comprate un biglietto aereo comprate anche dei diritti. L'ideale è sempre comprare sul sito della compagnia, evitare soprattutto quest'anno accrocchi, cioè nel senso comprate tutta la tratta sullo sito della compagnia in un'unica soluzione. In questo modo quello che voi avete comprato è un biglietto unico e quindi qualunque cosa accadesse al vostro volo, la compagnia è il vostro riferimento e deve riprogrammarvi sui voli della compagnia. Quindi evitate magari di fare, non so, Milano-Roma su un volo e poi comprarvi biglietto, non so, Roma-Atene su un'altra compagnia, perché in quel caso se ci sono ritardi non potete usufruire di questa riprogrammazione. Cioè se io prendo tutto il biglietto Milano-Roma, Roma-Atene sul sito della compagnia tutto insieme, se c'è un ritardo o mi viene cancellato un volo è la compagnia che si deve occupare di me. Quindi mi raccomando, già questo vi risolve un sacco di problemi. Poi, in caso di ritardi superiori alle 2 ore, scattano un insieme di rimborsi, anche tutele, banalmente il diritto ai pasti o all'hotel. Quindi vi fate dare, quando c'è il ritardo, andate al banco della compagnia, vi fate dare il certificato del ritardo. Non basta a volte per le assicurazioni o per le compagnie solo la fotografia del tabellone. Poi

0: raccomando, evitate, anche per risparmiare magari 10 o 20 euro o qualcosina di più, non comprate quest'anno soprattutto i biglietti sui siti dei vari portali che magari fanno un po' di sconto. Perché? Perché i dati di solito finiscono poi su delle mail che aprono apposta quei siti, ma non arrivano direttamente a voi. Quindi se ci sono ritardi o comunicazioni importanti, voi non le ricevete. Quindi attenzione anche a cercare di risparmiare in questo modo, perché potrebbe ritorcersi contro. Infine, un'ultima cosa, le assicurazioni fatele soprattutto quest'anno, ma ricordatevi che il caso guerra non è coperto.
1: Eccoci, allora grazie mille Ami per essere stata con noi, speriamo in bene. Grazie Ami, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.50, questa accoppiata Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face dalla nostra Top 20, per salutare anche quest'altra di accoppiata, quella del weekend, Juliet e Lau, che finalmente si congedano per andarsi e si congelano anche.
2: Sì, perché
1: direi,
2: qui stiamo,
1: ci congeliamo proprio.
2: No, accusando qualsiasi sintomo della vecchiaia, della stanchezza, dell'essere sfatte, ma in realtà fosse finita qui. No, adesso noi ci rimettiamo un attimo insieme, perché poi vi lasciamo per questi giorni e con l'accoppiata, quella della Fra e Tobia. Ma in realtà noi torniamo sempre precisi, puntuali, venerdì prossimo alle 6, ovviamente su Radio Freccia. Dove se no? Sfrecciati, buona domenica!
1: Ciao!

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 10 in punto, buongiorno, buona domenica.
5: Buona domenica anche a lei, caro Dabolem, ben trovati. Iniziano le Good Vibrations da adesso fino alle 14. Che cosa bolle in pentola?
4: Ah, talmente tanti gli ingredienti che sarebbe complicato di

0: distinguerli.
1: Certo.
0: No?
1: Beh, però cominciamo dai videogiochi.
0: Sono quei sapori
1: della domenica,
0: quei cucchiai, quei bocconi che metti in bocca e dici: ah, che meraviglia, un'esplosione.
1: Cominciamo appunto dai videogiochi. Ci sarà il Giro d'Italia, ci sarà tanto calcio, vista la giornata un po' particolare, che forse chi segue un pochino lo sport avrà capito. Da mezzogiorno si giocano un po' di partite in contemporanea. E poi?
0: La classifica.
1: La classifica, c'è qualcosa? C'è anche un po' di musica, devo dire.
0: Un po' di musica.
1: Che è legato, guarda caso, a questo gruppo qui. Sì, in particolare a un componente.
0: Cominciamo da loro, ancora buona domenica. Buona giornata, speriamo che lo sia. Cominciamo dai Beatles.

Revolution, The Beatles, 10.04, tempo di informazione qui su Freccia. Torniamo alla cronaca di ieri a Modena, quando un 31enne che nel passato ha avuto problemi psichiatrici ha lanciato la propria auto sulla folla nel centro della città. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno subito delle amputazioni. L'aggressore si era poi dato alla fuga accoltellando un pedone, è stato fermato da alcuni passanti. Andiamo all'estero, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Secondo i media israeliani, Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra. Intanto Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz. Tragedia nella tragedia alle Maldive, morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione in una grotta di Alimatà. Il decesso a causa della malattia da decompressione. Aperta intanto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni, revocata la licenza alla barca Duke of York. Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Bilancio ancora provvisorio di 3 morti e 12 feriti, molti ancora sotto le macerie. Per quel che riguarda invece la cronaca italiana, due fratelli di 45 e 41 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Castel del Giudice, in provincia di Isernia.

0: Ernia, i due viaggiavano a bordo di un'auto che per cause in corso di accertamento è uscita di strada ribaltandosi. Ed ora lo sport, cominciamo dal tennis. Oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali BNL d'Italia tra Sinner e Rudd, annunciato al Foro Italico anche il presidente Mattarella. Nella finale del doppio Bolelli-Vavassori affronteranno la coppia Granoller-Zeballos. Per quel che riguarda il calcio, oggi si gioca la penultima giornata della Serie A, alle 12 Pisa-Napoli, Como Parma, Genoa Milan, Roma Lazio e Juventus Fiorentina legate alla lotta per la Champions League. Mentre per quel che riguarda il motomondiale, alle 14 via il Gran Premio di Catalogna classe MotoGP, sul circuito di Barcellona parte in pole position la KTM di Pedro Acosta, seguito da Franco Morbidelli e Alex Marquez. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo delle nubi a tratti compatte potranno coinvolgere la dorsale appenninica. Clima nel complesso gradevole con punte massime fino ai 20 gradi, valori che comunque saranno al di sotto delle medie del periodo. Domani una blanda perturbazione coinvolgerà il nord. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 10:14, Social Distortion, Born to Kill. Nato per uccidere.
2: Un po' come te.
3: No.
4: Ah, bella la vestaglia di Double. Siamo passati direttamente ai camicioni da notte. Molto cool. Buona domenica, sfrecciati.
1: Non è un camicione.
2: Che cos'è? Lo spieghi?
1: È una felpa peruviana.
2: Ah, direttamente da Lima?
1: Lima, Perù.
2: Proprio Lima?
1: Sì. Lima, Lima.
2: E invece lui da dove?
1: No, lui non...
2: Da dove viene?
1: Sicuramente non da Lima. È più California.
5: Più per il momento, eccoci. Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
2: Subito così, eh? Senza... Qua, sì.

0: gara go.
1: Vai, non ti sto
0: ma where? Where?
1: Non so, magari ha da fare.
0: Di domenica, si sa.
1: Fare delle cose?
0: Salutiamo Lenny Kravitz. Pronto? Onnipresente.
2: La settimana fa schifo.
0: No, in che senso?
2: Ma nel weekend c'è Double M. Double M che conduce le good vibration.
0: Io invece non
2: Double M e con lui anche Laura Underdone. Ma non ce ne frega nulla di lui perché c'è Double M.
0: Un supereroe.
1: Perché, perché urlate così tanto? C'è una richiesta, sì. Messaggio per te.
0: Ah sì, Michele no. Sì. Chiede di fargli gli auguri di buon compleanno perché Double M di solito si rifiuta.
1: Grazie Michele da Bologna. Va bene, non li faremo anche in questo caso. Abbiamo detto musica.
0: Musica.
1: Musica allora, poco prima dei videogame. Videogame arriveranno tra una ventina di minuti.
0: Allora Danilo faceva riferimento nella sua sigla a Elton John, invece se dovessimo fare riferimento musicalmente a questo autore, l'abbiamo sentito all'inizio dell'ora, dovremmo dire Imagine Double M, sì. Sì. Conducting the good vibe. Parliamo di lui, di John Lennon, perché? Perché al Festival di Cannes, abbiamo citato insomma, in questi giorni in corso, è stato presentato tra le proiezioni speciali John Lennon The Last Interview di
1: niente po' di meno
0: che Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, regista di
1: come regista
0: messo
1: di
0: lì.
1: Un sacco di roba, ma l'unico che so è Ocean's Eleven.
0: Sì, e poi sì.
1: E poi
0: Traffic. Traffic no. Premio Oscar.
1: Cioè, no, non l'ho mai visto.
0: L'hai

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: 10:30, ancora buongiorno, ben svegliati e ben svegliate. Birichini e birichine, sì. Cosa farete questa domenica?
9: La sveglia l'abbiamo già data.
8: Ah, l'abbiamo già data.
9: Sì, c'era la sveglia prima.
8: Stavamo parlando di Steven Soderbergh.
9: Ed in particolare la sua ultima fatica cinematografica legata a John Lennon. The Last Interview, presentata a Cannes, legata anche tristemente purtroppo alla sua fine drammatica, insomma, perché lui rilascia questa intervista radiofonica poco prima di essere ucciso e lui l'ha, diciamo così, rimontata con anche attraverso spezzoni, dicevamo prima, di immagini, di concerti. C'è da dire, ne parliamo dopo, in Nirvana, che il risultato non sembra proprio indimenticabile.

0: salto negli anni 90 con i Nirvana Lithium, ma noi siamo nel 1980, anno tristemente noto per l'uccisione di John Lennon, e pochi istanti prima, insomma, di essere ucciso, lui rilascia questa intervista radiofonica insieme a Yoko Ono in occasione del lancio di Double Fantasy, il loro album. Da qui Steven Soderbergh ne fa una versione, diciamo, cinematografica. Si intitola appunto John Lennon The Last Interview, presentato a Cannes, e per questo ne parliamo, e diciamo ci monta sopra, lo realizza con moltissime immagini, alcune celebri, altre inedite, filmati, spezzoni, eccetera eccetera, anche realizzati con l'intelligenza artificiale. Quello che viene fuori pare un po' un risultato un po' appesantito, cioè forse si dice sarebbero bastate già solo le parole di John a rendere già tutto magico.
1: Che erano già note, peraltro.
0: Che erano già note, c'era tutto su YouTube, eccetera. Sì.

0: tant'è che se ci si affida ai vari servizi, no, di giudizio online, che vabbè, servizi forse è un parolone, però insomma, gli opinioni o degli esperti o del pubblico che ha avuto modo di vederlo, tra i pochi che sono stati fortunati, non prende neanche la sufficienza.
1: Ah, proprio bocciato.
0: Sì.
1: Bocciato. Non credo affatto, dice tra le varie cose John, che siamo dei modelli per gli altri. Questo disco è come un lavoro teatrale con noi protagonisti, più vicini a ciò che siamo nella realtà, vicini alle nostre versioni non censurate. Poi parla anche dei Beatles, ma lo fa lui perché in realtà la domanda era assolutamente bandita. E dice: sì, all'inizio tutto era perfetto, poi era diventato un format e mi sono sentito perso. Queste le sue due parole. Detto questo, insomma, ci piaceva segnalarvelo e chissà che insomma poi non venga reso presto disponibile per essere visto.
0: E avremo modo di vederlo tutti quanti. Tra poco ci colleghiamo con Seva Gamer, Max, a raccontarci il mondo dei videogame anche in questa domenica. Sapete che ormai è un appuntamento fisso. Altro appuntamento fisso che salteremo, ma perché l'abbiamo già anticipato, è quello di Freccia Noir con Paolo Roversi, che abbiamo sentito ieri in occasione dei suoi appuntamenti al Salone del Libro di Torino. Arriva Florence Road dalla Top 20, prima
1: Yuba Stang, The Reason.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:45, l'appuntamento è con Pixels e ovviamente siamo insieme a Seva Gamer. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Oggi tocchiamo un tema che conosciamo molto bene, ne abbiamo già parlato di questo macro argomento, di questo nome, che insomma parliamo di Pokémon, ma nello specifico di un individuo che non so, non è chiaro se faccia altro.
2: Ha tanto tempo da perdere.
1: Ecco.
2: Ma proprio tanto, ma da anni, Ma da anni che ha tanto tempo da perdere. Vabbè, parliamo ovviamente di Pokémon Go, che praticamente qualsiasi persona tra sotto i 40 anni almeno una volta ci ha giocato.
1: Certo, o quantomeno si sa che cos'è.
2: Vabbè.
1: E parliamo di questo ragazzo, signore.
2: Sì, esatto. Questo signore che sostanzialmente gioca a Pokémon Go fin dal lancio e pubblica periodicamente su X i suoi progressi. E nel 2019...
1: Ti abbiamo perso, Max?
2: Oh, mi sentite?
1: Sì,
2: eccomi.
1: Sì.
2: Che nel 2019 aveva circa 1 milione di Pokémon catturati.
1: Ah,

0: Walk This Way? Ecco, qualcuno che deve aver camminato tanto è questo signore.
1: Diciamo il nome, Max, così lo...
2: Allora, questo signore si chiama Chiarorina. Ok, per chi non lo sa, quei pochi che non lo sapessero, Pokémon Go funziona così. Cioè, bisogna andare in giro per strada, veramente nella strada, andare in giro e cercare i Pokémon e catturarli fisicamente. Quindi è...
0: Ok. Inquadri il luogo che stai vedendo davanti a te con la telecamera, esce un Pokémon, eccetera, eccetera.
2: Esattamente. Questo signore, che si chiama Chiarorina e che vive in Giappone e che ha tanto tempo a disposizione, nel 2019 afferma di avere 1 milione di Pokémon catturati. Un tizio, uno youtuber americano, prende l'aereo e va dal signor Chiarorina per vedere se effettivamente questo tizio c'aveva veramente 1 milione di Pokémon. E ce l'aveva veramente. Cioè, lui catturava mediamente 800 Pokémon al giorno.
0: E per dare un'idea, cioè riuscire a trovare un Pokémon, catturarlo, cioè, è una roba che ti impiega, che ne so, 5 minuti?
2: Basta, sì,
0: facciamo 3?
2: Sì.
1: Fate un po' i conti.
2: Ma ovviamente catturava Pokémon semplici a Iosa, cioè non è che andava a cercare, cioè, non mi ricordo male, 200.000 Rattata, una cosa del genere.
0: È uno dei Pokémon più comuni da trovare. Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Beh, esatto. È una roba, vabbè.
2: E voi direte, si è fermato?
0: No.
2: No, ovviamente no.
0: Ora che sono qua, hai fatto 30, fai 31.
1: Eppure 40.
2: Esatto. E l'ultimo aggiornamento è di gennaio 2026, dove possiede al momento 1 miliardo di polvere di stelle, che è un oggetto, e 7 milioni di Pokémon.
0: Sono molto probabilmente, non so, ne possiede più della metà di tutti i giocatori messi insieme.
1: Ma domanda, si possono far fruttare in qualche modo in via economica? No.
0: La vera domanda è perché lo fa?
2: Una discutibile gloria?
0: Esatto. Questo è il bello di...
1: Perché Max lo dicesse a Radio Freccia.
0: è il bello di questo mondo. In realtà non c'è sempre un motivo.
1: Ah, non so.
0: Perché magari gli piace.
2: Perché sì.
0: Magari gli piace. Ovviamente è stato accusato, cioè qualcuno che dice forse usa qualche aiutino.
2: Sì, probabilmente forse usa qualche tool per velocizzare la cosa, però nessuno lo può dimostrare e quindi a quanto pare per ora è l'uomo con più poche.

0: non catturati al mondo, quindi miglior allenatore di sempre.
1: Se non avevate un motivo
2: per alzarvi per la domenica,
1: certo. Adesso ce l'avete, provate a battere Carorina. Come
0: si chiama? Chiarorina.
1: Chiarorina. Grazie Max.
2: Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: 11 in punto, seconda ora, eccoci qua pronti di Good Vibrations, ben trovati su Freccia da parte di Double e Lawrence. Con voi se lo vorraste.
5: Vorraste?
4: Era un congiuntivo così. Fino alle 2. Commento di Fede, scusami, salutiamo a Max Seba Gamer rispetto al cacciatore di sì. Pokémon.
6: Sì. Scusate. Della serie avere 7 milioni di Pokémon e sentirsi solo.
4: Cioè, no, sì. La chiosa,
5: certo, scusami. D'altronde, oltre agli amici, ci sono anche i Pokémon. Va bene, questa è la seconda ora, quella che viene definita spesso e volentieri buca, perché? In quanto
4: perché non c'è.
5: In quanto tale sarà riempita.
4: Sì.
5: Con qualcosa, laddove sì. Quel qualcosa sappiamo benissimo.
4: Sì.
5: Sperate sia la classifica probabile.
4: Sì, non è proprio una classifica, però sono.
5: Però bisogna dare degli appuntamenti. Se la domenica è classifica, la domenica bisogna avere

0: classifica.
1: Ah, perché se no cosa succede?
0: Perché se no uno si collega e dice, ah, ma oggi non c'è la classifica.
1: Ma no, tanto non si collegano.
0: Ti ricordi quando da bambino, per qualche strano motivo, annunciavano un film in televisione, tu lo aspettavi e poi per qualche motivo non lo davano?
1: Ecco.
0: Come stavi?
1: I risultati li vedete qui al mio fianco.
0: No, lo chiedo a te,
1: a
0: come
1: distanza
0: stavi?
1: Di anni.
0: Come stavi? Male, per cui... Sì. Se prometti la classifica, porta la classifica. 366-663-4466 per SMS, WhatsApp.
1: U2 per cominciare e tra poco l'informazione.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dalla cronaca a Modena, dove ieri un 31enne che nel passato ha avuto problemi psichiatrici ha lanciato la propria auto sulla folla nel centro della città. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno subito delle amputazioni. L'aggressore si era poi dato alla fuga accoltellando un pedone. È stato fermato da alcuni passanti. Andiamo all'estero. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Secondo i media israeliani, Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra. Intanto Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e ha fatto sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Tragedia nella tragedia alle Maldive: è morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione in una grotta di Alimatà. Il decesso a causa della malattia da decompressione. Aperta intanto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni, revocata la licenza alla barca Duke of York. Finora l'unica salma recuperata è stata quella di Gianluca Benedetti. Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio è di 3 morti e 12 feriti, molti ancora sotto le macerie. Il presidente della Repubblica si è espresso in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Sergio Mattarella ha richiamato al principio di uguaglianza e al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà delle persone. Lo sport, il tennis: oggi alle 17 la finale del singolare maschile dell'Internazionale d'Italia di Roma tra Sinner e Rudd, annunciato al Foro Italico anche Mattarella. Nella finale del doppio Bolelli Vavassori affronteranno la coppia Granollers Zeballos. E il calcio in chiusura: si gioca oggi la penultima giornata della Serie A, alle 12 Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, legate alla lotta per la Champions League, alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Solo delle nubi, a tratti compatte, potranno coinvolgere la dorsale appenninica. Clima nel complesso gradevole, con punte massime fino ai 20 gradi, valori che comunque saranno al di sotto delle medie del periodo. Domani una blanda perturbazione coinvolgerà il nord. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:17 in questo istante, buona domenica, seconda ora di Good Vibrations, e parafrasando gli Evanescence, che sono tronchi notoriamente, l'accento cade l'ultima sillaba, sì, e chi seguirai?
2: La E la dici, se c'è ma non la prendi. Cosa stai facendo? Quello è Ghostbusters.
1: Vabbè, sì.
2: Ma che c'è?
1: Le Good Vibrations, c'era il coro, no? E tutti quanti siamo. Una classifica che non è tale. È
2: la
1: più
2: domenica è più complesso capirlo. Cioè, già si fa fatica di base. La domenica
1: raggiunge il suo apogeo. Parliamo di.
2: Hai finito?
1: Parliamo di spiagge. Parliamo di mare. Sia in chiave italiana sia in chiave internazionale con la notizia che ti ho appena fatto vedere, ma ci arriviamo.
2: Un insieme di collegamenti davvero mirabolanti. Non siate apogeisti o apogeiste. Scrivete al 366-663-4466. This Romeo is bleeding.

0: Perché si lega, scusa.
1: Bravo, complimenti. Sì. Vogliamo andare avanti?
0: No.
1: Con questo, ok?
0: No.
1: Scopre che Piton ha sempre avuto l'expecto patronum di Lily, la mamma di Lily.
0: E questa faceva da colonna sonora?
1: No, è che lui a un certo punto il cliente gli dice: Lily, dopo tutto questo tempo. E Piton risponde: sempre.
0: Ecco.
1: È always è diventato.
0: Questo era il suo apogeo.
2: Sì. Loran, meno male che raggiungi l'apogeo e non l'ipogeo. Se no lì c'hai sempre gli intilli mani che prima mi hai censurato, ma sempre loro c'hai vicino, eh?
0: Sì.
2: Che ti suonano con un bel flauto tipico andino,
0: del
2: ti suonano una marcia appropriata,
0: certo.
2: Se raggiungi l'ipogeo.
0: No, quello no.
1: Non lo raggiungo.
0: Al 258 capite perché si riferiva agli intilli mani. Parliamo di mare.
1: Sì.
0: No, una classifica che... Sì, volendo poi. Allora, parliamo delle bandiere blu.
1: Sentite l'orecchio come le conchiglie? Lo sentite il mare?
0: Classifica che si rinnova anno dopo anno con new entry, uscite. Sì, perché poi la bandiera blu funziona un po' come le stelle Michelin, nel senso che le puoi anche perdere.
1: Le puoi perdere, certo. Dipende da come si comporta la sabbia.
0: Certo, in base a quanto... Primi, secondi, cucina, come... Vabbè, insomma. Allora, le località devono rispettare una serie di criteri, le qualità delle acque,
1: come,
0: depurazione.
1: Quanto ci piacciono i criteri.
0: Sicurezza, accessibilità, selezione,
1: sì.
0: Vabbè. Allora, la domanda
1: è... Faccio un po' di casino, con le chiavi le tolgo.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Dobbiamo indovinare qual è la regione...
1: I membri degli intilli mani, quanti sono?
0: No. La regione che quest'anno è in cima alla classifica delle bandiere blu, cioè che ne ha di più, ne ha conquistate due.
1: Sì.
0: Poi c'è un podio in effetti, ecco perché classifica.
1: Beh, stiamo parlando di regioni italiane, eh? Non cominciate a scrivere, che ne so,
0: il Perù,
1: la Baia Blu di...
0: No. Prego, dia 366-6634466 un indizio.
1: No, non si può.
0: Sì, sì.
1: È una regione che amiamo e che citiamo spesso.
0: Ma non è il Giappone.
1: Però dovrebbe vincere anche chi si è appena collegato. Diciamo torta di riso.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato?
4: È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno!
5: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 11:32, ci siamo fatti tante domande,
9: sì.
8: Ce n'è una su tutte che forse
9: sull'apogeo, per
8: che
9: esempio,
8: forse andrebbe
9: risolta e basta.
10: Apogeo. Sì. Apogeo. Sì. Speriamo non arrivino nel perineo.
9: No, non volevamo.
8: No, perché ci arrivano già spesso, per cui stiamo parlando delle spiagge blu con gli intillimani sottofondo.
9: C'entra, no.
8: Le abbiamo citati più volte, non potevamo sì, passarli. Salutiamo. Sono arrivati tanti messaggi al 366-663-4466. In tanti avete provato a portarvi a casa il premio di oggi. Qual è la regione che ne ha di più? Italiana, ovviamente. Vi ricordiamo che dovesse vincere, ovviamente, c'è un meraviglioso cofanetto.

0: una delle canzoni simbolo anche di questa radio, no? Firmata Cream, si intitolava I Feel Free. Siamo all'interno delle bandiere blu italiane che, diciamo, fungono la classifica di
1: fungono,
0: oggi.
1: Fungono, ma non sono batteri. Non
0: si possono mangiare lo stesso, nonostante siano funghi.
1: Anche con la polenta sono...
0: E osei, prego.
2: Sono ma chiaramente l'Emilia Romagna, la regione con più bandiere blu. C'è anche Nonantola in quella regione, come può essere altrimenti? Ciao raga!
1: Nonantola fa classifica a parte.
0: 11 località per l'Emilia Romagna, è un po' bassa, devo dire.
1: Poi
0: un
1: se fosse stato per me, guarda, gli avrei dato la bandiera di un altro colore, di un'altra classifica proprio.
0: Sì. Abbiamo dato come...
1: Spiagge, certo. L'Emilia Romagna è... Si salva su altro ed è la migliore.
0: Sì.
1: Ed è la migliore.
0: Abbiamo dato la torta di riso come indicazione. Per
1: come premio.
0: Per...
1: Come
0: sì.
1: premio.
0: Come...
2: Non lo so. La Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta.
1: Era lì, è seconda. La Valle d'Aosta è seconda.
0: Sì.
1: Tra le se non le avete mai viste, spiagge della Valle
0: ci
1: d'Aosta.
0: Ci vengono da tutto il mondo.
1: Sì. Poi rimangono un po' delusi.
0: Però
2: Schiemonte?
0: No, anche lì sono sempre indecisi, essendo confinanti. Sono, certo. Sì.
1: No.
3: È la Liguria con ben 35 località. Ma, lo so bene perché ci lavoro anch'io per Bandiera
1: siamo
3: Blu.
1: Adesso abbiamo capito il Lorenz dove prende, dove recupera
0: la sua notizie. Liguria, quindi
1: facciamolo dire da chi
0: sì
1: persona migliore al mondo,
0: certo,
1: per poterlo dire.
3: La mia Liguria,
1: ecco, esatto, la mia Liguria.
0: Salutiamo chi?
1: Salutiamo Elisabetta.
0: Elisabetta.
1: 35. Ammazza.
0: Due bandiere ottiene 35 e seguono, così diamo il podio, la Puglia
1: con 27.
0: Due nuovi ingressi ma anche due uscite.
1: Stavamo scherzando sulla Valle d'Aosta, anche perché no. No, perché in geografia siamo un po' carenti noi italiani.
0: Molto, sì.
1: Quindi facciamo un po' di...
0: E poi la Calabria, sì. Medaglia di bronzo che aggiunge 4 ingressi. E vabbè, non le diciamo tutte perché sennò ne dobbiamo dare altre 17, ma qui il podio, Liguria, Puglia, Calabria.
1: Sono molto contenti i liguri? Tant'è
0: fatecelo sentire quanto siete contenti voi che siete in grado di esprimere.
1: Siamo sempre noi, ma non ditelo in radio, Belin, che arrivano altri foresti.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora e sarà mezzogiorno. Buona domenica da Double e Lorenz. Non ascoltate, lo ridiciamo in questo frangente. Paolo Roversi lo abbiamo ascoltato ieri, quindi Freccia Noir torna domenica prossima, tra l'altro con Paolo che sarà qui ospite con noi. Parliamo di bandiere
2: fisico,
1: blu, proprio in the middle of us,
2: in between, sì. Like a sandwich.
1: 257 le località rivierasche, ti piace rivierasche?
2: No.
1: E 87 gli approdi turistici che hanno tenuto le bandiere blu 2026, Liguria al top. Abbiamo salutato prima Elisabetta,
2: sì,
1: ma perché non era l'ascoltatrice, Elisabetta era...
2: Elisabetta Canalis.
1: Sì, che aveva fatto il famoso...
3: Comunque sono Loredana, non Elisabetta, sì, sì, e no, chiamo dalla Toscana, sì, non sono ligure. Ciao e buona giornata.
2: Ma noi stavamo salutando lei.
4: La mia Liguria.
2: Non te, stavamo salutando lei.
1: Ma per curiosità, ma la sua Sardegna invece? No, per vedere che la Sardegna, che
2: la sua Sardegna,
1: si sa avere...
2: Non so dove sia.
1: Vada più giù.
2: Dov'è? Dov'è
1: più
2: la
1: giù,
2: Sardegna?
1: Più giù,
2: più giù. Tanto giù.
1: Più giù.
2: Ancora
1: oh,
2: più.
1: Vediamo.
2: 17.
1: Quindi cioè, tra 35 e 17 è il doppio.
2: Certo.
1: Non avrei mai detto. So. Ma ci chiedevamo.
2: Sì.
1: Ma la Liguria di queste 35 località, vista la sua conformazione geografica, avrà la possibilità di accesso a, come dire, le famiglie, per esempio, che vogliono andare a vedere?
2: È uno dei criteri?
1: Anche sì. Sì.
2: Molto probabilmente no. Ed è il motivo per cui le spiagge sono così belle.

0: Bello ritrovare anche loro che danno un po' di carica a metà giornata di questa domenica 17 maggio. Parliamo dei Pantera, Cowboys from Hell. Sì, sappiamo la naturale ritrosia del Ligure venendo anche personalmente da quella regione per il turismo.
1: Beh, ma non dovete dare queste notizie in radio, sennò poi la gente viene qua. Sì, sì. No, non dovete dirle queste cose.
2: La gente ci viene comunque, a parte il fatto che quest'estate la maggior parte di noi starà in Italia.
0: Ah sì, credo anch'io.
2: Perché verranno cancellati, pare, un sacco di voli per il problema carburante. E la Liguria sarà
0: è la più vicina
2: a noi.
0: Sì, ma pensate all'Emilia-Romagna, pensate al Piemonte, oltre che alla Lombardia. Vabbè, insomma.
2: Insieme a tutte le altre regioni costiere sarà abbastanza piena.
0: E poi sono le regioni più prossime, ripeto, notizia pubblica per da dire per
3: la mia Liguria.
0: Esatto, sì. Per rispondere anche all'amico Foresto.
2: Certo che sì.
0: Il mare fa da colonna sonora, diciamo, a invece ci spostiamo dalle bandiere blu.
2: A questo? Non volevi andare in Cile?
0: Alle serie TV. Stanno girando i nuovi episodi che saranno pronti, hanno detto, tra il 26 e 27 di un telefilm che dovreste indovinare.
2: Facciamo un momento indovinello. Sì. Facendo sentire la sigla ma a cappella. Che faceva? A Sweet When a Fan Into the Body. Che serie TV è? 366-663-4466. A Sweet When a Fan Into the Body. Right in front of the window bands.
0: Che pose.
2: Ah, feel ready. Ah, no,
0: se non fossi tu, mi verrebbe da dire ready. Che è un po' tirata per i capelli.
2: No, non facciamolo sentire.
0: Una nota.
2: No. Beh,
0: dai, la indovino con una.
2: Gli ho già dati gli indizi. Affessione ready to the body. Affessione ready to the band.
0: Secondo.
2: Are you ready?
0: Il Guinness dei primati.
2: Sì.
0: Al suo momento di apogeo, questa serie.
2: Basta con questa parola.
0: Era vista in tutto il mondo da più di 1 miliardo di persone. In tutto il mondo. Vuol dire che la vedeva un sesto del mondo.
2: 366-663-4466, intanto Arctic Monkeys.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: L'ora X?
5: Mezzogiorno, buona domenica a tutti e basta. Qua a Roma è in casino, sì. Elicotteri, beh, per il tennis, il Papa, roba varia là, che c'è qua, il derby. È tutta un disastro tra polizia, macchine della polizia, macchine dei carabinieri, elicotteri che volano, elicotteri che vanno giù. Vabbè, comunque sai che dobbiamo fare. Roma blindata, la stace almeno ascolta Radio Freccia.
6: Quello mica te lo possono vietare. In, grazie. In
4: speriamo di sì, sempre, Antonella.
6: Tra poco rispondiamo all'indovinello. Prima Alice Leslie, bravo, e poi le ultime news.

0: Hound Dog Elvis Presley, 12.03, tempo di informazione come detto qui su Freccia. Presidente Mattarella oggi in visita ai feriti nel grave episodio di ieri a Modena. Anche la Premier Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi sempre a Modena. L'aggressore Salim El-Kudri, in cura per problemi psichiatrici, ha falciato alcune persone con l'auto a folle velocità e ha coltellato un passante che cercava di bloccarlo. È accusato di strage e lesioni, 8 i feriti. All'estero, la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, almeno 3 morti e alcune decine di feriti. L'esercito ucraino ha effettuato invece 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica di Donetsk nelle ultime 24 ore. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita. Secondo Al Jazeera hanno discusso anche del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, nonché degli sforzi di de-escalation. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato domenica un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone in Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'OMS, non ne rispetta i criteri. La 70esima edizione dell'Eurovision Song è stata vinta dalla Bulgaria. Sadla Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificata al 5° posto. E veniamo allo sport. Finali azzurre oggi agli internazionali di Roma di tennis. Sinner se la vedrà con Ruud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori che sperano di fare doppietta e replicare Miami. Per quel che riguarda il calcio, oggi si gioca la penultima giornata di Serie A, le 12 in contemporanea Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Per quel che riguarda il moto mondiale, invece, alle 14 il via al Gran Premio di Catalogna classe MotoGP. In pole position parte la KTM di Pedro Acosta, seguita da Morbidelli e Alex Marquez. È tutto per il momento, prossima edizione tra circa un'ora. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo delle nubi a tratti compatte potranno coinvolgere la dorsale appenninica. Clima nel complesso gradevole con punte massime fino ai 20 gradi, valori che comunque saranno al di sotto delle medie del periodo. Domani una blanda perturbazione coinvolgerà il nord. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 13 minuti Europe con One on One dalla nostra Top 20 appena ascoltati. È tempo di annunciazione in questa terza ora di Good Vibrations.
2: Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson.
1: Cosa state aspettando allora? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Tra poco arriva proprio lui. Incredibile. Entriamo anche un po' in clima sportivo.
3: Ragazzi, è Baywatch. È inconfondibile.
2: Era
3: Francesco da Viareggio.
1: Aveva capito che ci riferivamo a Baywatch poco fa.
2: Era chiaro. Sentite, eh? Esatto. And your friend is sending them to the barrier.

0: Personal Jesus, la versione di Marilyn Manson appena ascoltata su Radio Freccia, era sì Baywatch. Perché ne abbiamo parlato?
1: Ne abbiamo parlato perché si stanno svolgendo i casting per la nuova edizione di Baywatch, che andrà in onda su Fox nella stagione 26-27.
0: Era abbastanza inconfondibile.
1: Sai quando è cominciata? Prova a sparare.
0: 1986.
1: 9.
0: 9.
1: Nel 2017 ricordiamo anche l'indimenticabile film.
0: Guarda.
1: Diretto da Seth Gordon con Dwayne Johnson, The Rock,
0: Zac Efron
1: e Alexandra Daddario, di cui non ho grande memoria.
0: Diciamo che tutti ci ricordiamo un po' più Pamela. Certo che riuscire, non so se poi fosse davvero l'intento, a far appassionare così tante persone, soprattutto giovani, a questa figura, cioè quella del bagnino.
1: Del bagnino.
0: Ma talmente tanto che almeno. Cioè, a me veniva voglia di dire voglio fare il bagnino.
1: Voglio fare, certo. E dicevamo serie
0: anche
1: da...
0: Anche per le colleghe.
1: Più che per
0: no,
1: il bagnino.
0: Però, in generale, perché le imprese erano incredibili.
1: Da Guinness, dicevamo, più di 1 miliardo di spettatori ogni settimana in tutto il mondo nel momento del suo apogeo, che tanto oggi ci piace. Detto questo, e chiudiamo, oggi è giornata di tanto sport. Tra poco con Paolo Pacchioni per scoprire la nuova tappa del giro, la nona in particolare, da Cervia a Corno alle Scale, ma anche per seguire in contemporanea la corsa Champions, incredibile,
0: ti ho fatto
1: che vede impegnati in parallelo Juventus, Fiorentina, il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan.
0: Quante partite abbiamo?
1: Tante.
0: Una serie infinita di...
1: Poi c'è Como-Parma, Pisa-Napoli, tutti insieme. Per far partire il treno delle partite su Freccia.
0: Ma le segui tutte tu?
1: Tutte.
0: Con l'aiuto di?
1: Poppy Bonnici, Luisa Corna.
0: Un bacio
1: sempre. Ma comunque tra poco, Giro d'Italia. Why don't you love me?

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Radio Freccia.
8: 12:27, come annunciato anche oggi è con noi per il Giro d'Italia Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
9: Ciao Paolo.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica dalle strade del Giro. La tappa di ieri sui muli marchigiani è stata molto interessante, soprattutto è stata molto dura perché anche fatti a piedi, queste salite brevi ma durissime con pendenze che toccano e addirittura in qualche caso superano il 20%, rischiano

sensazione di restare nelle gambe. Ieri non ci sono stati scossoni in classifica nella tappa vinta da Narvaez, però sono curioso di vedere oggi come l'acido lattico si farà sentire nelle gambe dei corridori, perché oggi c'è una tappa tendenzialmente semplice nella prima parte. Si parte da Cervia, dalla Riviera Romagnola, si va verso Bologna, si sfiora il capoluogo, poi però da Sasso Marconi in poi si comincia a salire, c'è l'arrivo in salita con le scale, e lì vedremo qualcosa di interessante, secondo me.

0: Green Day, Father All, ancora nelle strade, sulle strade del Giro d'Italia con Paolo Pacchioni. Capendo di più di questa tappa che ci dicevi, apparentemente semplice per forse tre quarti, però poi dura davvero nel finale, no?
1: Esatto, è una tappa che prevede una sola vera salita, quella che conduce al traguardo a Corno alle Scale nell'Appennino Tosco Emiliano. Prima è una tappa tranquilla, pianeggiante, però appunto poi c'è questo finale che è destinato secondo me a dare delle indicazioni per la classifica. Sono 12 km di salita, non è una salita durissima, non è mai durissima, però è lunga e soprattutto arriva dopo una serie di fatiche, perché ieri ci sono stati i muri marchigiani, il giorno prima c'era stato l'arrivo al Blockhaus, quindi anche la resistenza, una corsa lunga come il Giro d'Italia può avere, insomma, può essere un aspetto determinante. Vedremo un po' se Jonas Vingegaard si confermerà, come immaginiamo, il favorito numero uno. Vedremo come replicherà Pellizzari, che da questi due giorni è uscito bene ma non benissimo, un piccolo errore tattico sul Blockhaus, una piccola difficoltà nella finale della tappa di ieri. Naturalmente il giro è ancora molto molto lungo, ma un'indicazione importante arriverà oggi da questa salita, ripeto, da Sasso Marconi, se non verso Marzabotto, poi da lì si arriva a Stare in Belvedere e si sale su a Corno alle Scale. Due curiosità: Corno alle Scale era la montagna dove un giovane Alberto Tomba cominciava, insomma, ad allenarsi con una certa idea diventare un leader mondiale nello sci. E Lizzano in Belvedere, che è il paesino che sta ai piedi della salita, è il paese di Enzo Biagi, che peraltro da giovane ha fatto anche il cronista di sport e è stato anche al seguito del Giro d'Italia, nel 1948.
0: Certo, quindi due giganti, possiamo dirlo, nei loro rispettivi ambiti che sono legati, no, alla parte conclusiva di questa tappa. Ci risentiamo a questo punto venerdì prossimo. Per quel che ci riguarda, Paolo, buon giro davvero di cuore.
1: Grazie a voi, grazie. Una buona domenica a tutti dalle strade del Giro, ciao.
0: Grazie a Paolo, e noi continuiamo poi ovviamente a seguire lo sport, perché oggi si è detto è giornata davvero di grande sport, a parte il tennis, quindi pomeriggio Sinner, ma che non riusciremo a seguire in finale con Rudd. Primo aggiornamento per quel che riguarda le partite tutte in contemporanea che valgono poi la Champions League: Napoli in vantaggio per 2-0 a Pisa, gol di McTominay e Ramani.
2: Ramani, sì.
0: E per il resto credo siano tutte 0-0 invece per quel che riguarda tutte le altre. Sì.
2: Tutto 0-0.
0: Ok. Torniamo, adesso c'è un pezzo
2: che vi accompagna per un po'. Seguiranno i Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton dalla nostra Top 20 con Here. In sottofondo la conosciamo molto bene, la donna di Los Angeles, quella firmata d'Orso.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:43, subito.
2: Aggiornamenti?
1: Collegamento da fare.
2: Giornata pronto? Infuocata, questa, sì. La penultima della Serie A. Diverse le partite in contemporanea stanno per chiudere i primi tempi. Ho un po' più switchato su quella. Stanno per chiudere i primi tempi. Da rilevare, adesso torno io. Che la Fiorentina è in vantaggio sulla Juventus, sì. Innanzitutto. Questo è il primo parziale che si è sbloccato. Mi faccio vedere il marcatore, per favore.
1: Questo marcatore?
2: Sì, guardi, sì. Da qui. È Ndur che ha portato in vantaggio la Fiorentina al 33esimo, ma si è sbloccato anche il derby di Roma. La Roma è in vantaggio grazie al gol di Mancini proprio poco fa, 39esimo.
1: Il resto invece non poca gioia.
2: Con un poca, sì.
1: Non poca gioia, sì. Dell'Orens.
2: Il resto, Genoa-Milan invece per quel che riguarda l'altra partita e Como-Parma sono sullo 0-0. Il Napoli è in vantaggio invece 2-0 a Pisa, ma questo lo avevamo detto poco fa.
1: Lo avevamo già detto. Ci sono i Cure? Altra piccola bomba.
2: Anche questa ci fa andare in decompressione.
1: Sì, a Forest.

0: Siamo riemersi dalla foresta, in versione live.
1: Senza perderci?
0: Che già è un bel risultato.
1: Ricorderanno i fan del web un video di un sardo che raccontava di essersi perso gli albori di YouTube.
0: Ah sì? E poi cosa succedeva?
1: Alla fine trovava la strada, si era perso nel bosco.
0: Ma era Franco, Pasaganella o Sufitiri?
1: Era Sapi di Ruddo. Va bene, non ci sono altri aggiornamenti per ora?
0: Però praticamente sono finiti i primi tempi, questo possiamo dirlo, sono in via di conclusione, stiamo seguendo questa
1: Aspettiamo
0: giornata particolare.
1: I secondi.
0: Poi se saranno carne o pesce, questo lo vedremo. No, dicevo perché è una giornata particolare, questa è la penultima per la lotta Champions. Il Napoli in vantaggio 2-0, il derby di Roma vede la Roma in vantaggio 1-0, Fiorentina invece in vantaggio sulla Juventus, per quel che riguarda invece Genoa-Milan e Como-Parma 0-0, questi più o meno i finali del primo tempo. Stando così la classifica,
1: Stando. Cosa abbiamo in...
0: La Roma sarebbe terza, la Juventus quarta a pari punti col Milan, poi lì bisogna vedere gli scontri diretti, ma ovviamente sono solo i primi tempi.
1: Quindi Roma?
0: No, non lo dire.
1: Stando alla classifica.
0: Primi tempi, ho detto.
1: Stando alla classifica.
0: In questo momento.
1: Ah, non si può dire.
0: Poi bisogna dirlo tra un tre quarti d'ora e 50 minuti e comunque c'è anche un'altra giornata.
1: I primi? 4, 3,
0: 4.
1: Primi 4.
0: Sì. Okay. È finita così.
1: Quindi stando.
0: Se uno invece partendo.
1: Va sì. Bene, niente, c'è una superstizione che è veramente infinita.
0: Vabbè, non è finita la partita.
1: Seguendo poi le partite, cosa particolare, piacevole, bello sentire anche una cronista donna,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché stiamo seguendo i multipiattaforma.
1: Perché secondo me c'è un modo diverso di raccontare le cose. È un occhio diverso. Bello, fa piacere.
0: Oltre che un orecchio.
1: Sì, sì, no. Dico in questo caso... cronista donna, certo, ha certo. Un occhio di diverso, per cui le cose le racconta in maniera differente. Cominciamo la nostra quarta ora in che modo? Come tutte le altre.
0: Che bello, ci sentirete tra poco. Un po' alla Marzullo che si dà la risposta da sola.
1: Tra pochi istanti arriveranno anche le ultime news. Ci sono due brani però per chiudere quest'ora. Sì, i Temper City.
0: Ma soprattutto...
1: Pororo, pororo, pororo, pororo.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: È l'una in punto, questa è l'ultima ora delle buone vibrazioni, ancora grazie per restare connessi e connesse con Radio Freccia da Bohemian Lorenz fino alle 14, appunto, se la matematica non è un'opinione, poi ce ne andiamo. Ci saranno naturalmente altri aggiornamenti per quanto riguarda questa giornata speciale per lo sport.
5: In particolare per il calcio, che è in, proprio in corso di svolgimento adesso, la lotta Champions, possiamo dire con una battuta, un po' si segna, normalmente diamo sempre di
4: Vincere. Sì, un po' si segna, ma perché oggi...
5: è un po' più vissuta,
4: C'è un po' di strizza e un po' di voglia, evidentemente sì, sono tutte più sentite. Resta il 366-663-4466 per SMS e WhatsApp, cominciare da un altro... pezzone.
5: E qua sì, c'è riferimento a cui pensi tu. Lo dica.
4: Impercettibili segnali codice.
5: Certo.
4: Paga vecchio.
5: Fai i biglietti, cos'era per le? Non mi ricordo quale isole già stavano partendo.
4: Seychelles, non lo so. Per le Maldive, non ho idea. Vabbè, ricordiamo anche Rupert Chamin. Anche lui non c'è più. Va bene, ci sono i Prodigy, si chiama Breathe, arriveranno anche le ultime news e poi altra musica.

0: The Prodigy Breathe, 13.06, tempo ancora di informazione qui su Freccia. La Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Repubblica Mattarella si trovano a Modena, dove visitano i feriti ricoverati in ospedale e i loro parenti. In città anche il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani. Sono 7 le persone falciate dall'auto guidata ieri a Modena, di questo stiamo parlando, da Samil El Khoudry, che ha poi accoltellato anche un passante. E proprio Samil El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. Andiamo all'estero. Centinaia di droni sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio è di 3 morti e di 12 feriti, mentre per quel che riguarda gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Secondo i media israeliani, Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra. Torniamo in Italia. In vigore da oggi l'obbligo della targa per i monopattini elettrici. Per i trasgressori sono previste multe fino a 400 euro. Dal prossimo 17 luglio poi bisognerà avere anche l'assicurazione. Adesso la pagina dello sport. Cominciamo dal calcio. Oggi si gioca la penultima giornata della Serie A. Alle 12 sono cominciate e sono attualmente tra il primo e il secondo tempo Pisa-Napoli 0-2, Como-Parma 0-0, Genoa-Milan 0-0, Roma-Lazio 1-0 e Juventus-Fiorentina 0-1, legate tutte alla lotta per la Champions. Per quel che riguarda invece il moto mondiale, alle 14 il via il Gran Premio di Catalogna classe MotoGP. Sul circuito di Barcellona parte in pole la KTM di Acosta, seguito da Morbidelli e da Alex Marquez. Per quel che riguarda invece in chiusura il tennis, oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di Roma tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. È tutto per quel che riguarda l'informazione per oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e cediamo la linea ai colleghi del meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Solo delle nubi a tratti compatte potranno coinvolgere la dorsale appenninica. Clima nel complesso gradevole con punte massime fino ai 20 gradi, valori che comunque saranno al di sotto delle medie del periodo. Domani una blanda perturbazione coinvolgerà il nord. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:17. Abbiamo
2: aggiornamenti,
1: degli
2: sì.
1: Degli aggiornamenti.
2: Dopo Noah Kahan che con
1: bello,
2: Doors.
1: Che bello.
2: Dalla nostra top 20 mi metta per favore.
1: Che là. Bello avere Noah Kahan. Sì, cosa ti metto? Questa?
2: Andiamo a Genova. Marassi, Luigi Ferrari.
1: La linea, per favore. Sì. Marassi, a Genova. Dove siamo? Dove siamo?
2: È quella a fianco.
1: Qua. Eccoci qua.
2: Milan che è passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore.
1: Sì.
2: Concesso all'inizio di questo secondo tempo di Nkunku. Nkunku che ha spiazzato il...
1: si chiama così. Dice ma... Quindi... Infatti, Nkunku. Così.
2: Così è successo. Quindi Milan in vantaggio.
1: Sì.
2: A Genoa risultato anche questo piuttosto importante, ma adesso non parliamo.

0: lasciami Double.
1: Ma Gwen Stefani è un po' che la mettiamo.
0: Che è quello che, sì, che mi canta Lorenz quando lo disturbo nel pieno della notte per chiedergli gli argomenti. E niente, hai toccato, hai chiuso tutto, si è spento il computer. Ma perché non devi toccare? Non
1: tu devi?
0: Tu come, devi vendere il pesce.
1: Come noto.
0: Tu devi vendere il
1: no,
0: pesce.
1: No, perché sul coro da stadio ce n'era uno che volevo far ascoltare.
0: Ce n'era uno. Tu devi vendere i materassi, sempre. Tu quello hai fatto. L'hai scritto sul
1: vita.
0: Curriculum?
1: Sì.
0: C'è scritto che vendevi materassi?
1: Sì.
2: Sono un DJ di Freccia, mangio, bevo, fumo e godo, faccio solo classifiche, me ne fotto di tutti.
0: Complimenti per...
1: Grazie, grazie per il sostegno, buon pranzo ancora.
0: Pulizia.
1: Good day, Brescia. Sì. Da Bolellone sull'ultima ora. Posso tornare un attimo a ieri? Perché ieri abbiamo accennato di un raduno,
0: sì,
1: di un raduno di un film che compie 30 anni, film italiano, commedia. È stato chiesto al protagonista se come mai sia possibile ancora...
0: Ma chi sarai? Questo,
1: per spare questo a me. Tutto questo affetto
0: notti
1: nei confronti...
0: Intere.
1: Ad aspettare. Ancora a distanza di 30
0: ad aspettare?
1: Anni. Sì.

0: Questi.
1: Lo vorrei, ma non, no, ma meglio di no, perché è bello quel suo commercialista che tra l'altro è Levante.
0: Si chiama
1: come
0: così.
1: La si chiama la Zanicchi.
0: Ivala si chiama.
1: Ivala si chiama.
0: Eh beh sì, perché pochi ricordano che lui faceva proprio quello di mestiere, tra
1: sì.
0: L'altro.
1: Sì. Generation, scritto con l'otto però dalla nostra Top 20, Storm Second, questo è il titolo del brano che ascolteremo subito dopo
0: esserci guardati intorno. Sì. Adesso
1: i Red Hot Chili Peppers.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 13.31, ancora buona domenica e buon pranzo da parte di Davole Lorenz. Un nuovo aggiornamento per... No, non è quello.
6: Sì,
5: non è
6: no, che... capito.
5: Sì, un nuovo aggiornamento.
6: Ancora? Mi metta... ma possiamo farlo anche senza musica.
5: Dallo Stadio Olimpico. La Roma ha raddoppiato.
6: Lì nello Stadio Olimpico.
5: Sì. Sì. La Roma ha raddoppiato.
6: Sentite com'è contento. Sì. Sì.
5: 2-0.
6: Sì.
5: Nel derby, capitolino.
6: Sì.
5: Ancora una volta Mancini. Beh. Il difensore che quindi sigla la sua personale doppietta quest'oggi.
6: Va bene.
5: Grazie.
6: Prego. Abbiamo finito?
5: Sì.
6: Posso toglierla questa?
5: Anche perché ora c'è lui, a proposito di eroi.
6: Che bella ascoltarla di domenica, soprattutto dopo pranzo, se avete già pranzato. E si possono chiudere gli occhi.
5: E poi?
6: Pre-pisolino.
5: E beh.
6: Si immagina di essere dei piccoli grandi eroi.

0: perché è bello il calcio raccontato in radio è che è un po' quello di forma e istituzionale, ma quello che conta davvero è quello che accade a microfoni spenti. E queste sono state le dichiarazioni di qualcuno. E tu, vabbè, il Milan, il solito culo che non fa un cazzo e comunque un gol lo mette dentro.
1: E la Juventus che
0: la riaggancia. 1-1.
1: La Juventus ha pareggiato pochi istanti fa con Vlahovic, per cui Juventus Fiorentina sono 1-1. Ha segnato anche il Como, c'è da dire.
0: Sì,
1: Como Parma, non ho visto il marcatore.
0: Se aggiornasse qua, abbiamo degli strumenti un po' antichi, eh?
1: Sì.
0: Non c'è il...
1: C'è ecco, scritto sopra.
0: Qua. Eccoci qua. Dove lo
1: Alberto
0: vedi
1: Moreno. Alberto Moreno.
0: Moreira.
1: Baila. Morena. Per cui ridiamo i risultati tutti quanti, così almeno sono tutti tranquilli.
0: Eccoci qua.
1: Allora,
0: tutti i risultati, prego.
1: Napoli. Per cui il Napoli è sempre in vantaggio 2-0 a Pisa. Sì.
0: Milan
1: sempre in vantaggio 1-0. Roma 2, Lazio 0 nel derby.
0: Como.
1: Il Como in vantaggio sul Parma. Juventus e Fiorentina sono 1-1. Bene. Adesso è il momento del Noir.
0: Cosa c'entra? Stiamo parlando di
1: calcio. No, ci vuole il Noir. Ogni
0: dov'è
1: tanto,
0: il Noir?
1: Ce l'avevo prima. Prego.
0: Questo
2: la storia che vi racconteremo questa sera è una storia di puro orrore.
1: Ma ci vuole la base.
2: Ricca di suspense, omicidio, sangue. È una storia pendente. Pendente come la città da cui deriva questa storia.
1: Sì.
2: Avrete già capito di quale città si tratta.
0: Pisa.
2: La città in questione è Verona.
0: Perché?
2: Se questa storia fosse un film sarebbe Shining.
1: Invece.
2: Con Richard Gere.
0: Ma non è così.
2: Paura,
0: No, ma di cosa? Perché hai citato Verona e...
1: Però ti piace questo mood?
0: Sì, mi piace molto, ma non aveva senso. Vabbè. Per altre storie potete seguirci. Ovviamente dalle 10 alle 14, dal venerdì alla domenica.
1: Anche se non c'era Paolo Roversi, Freccia Noir, ma insomma...
0: Il morto l'abbiamo trovato nella città che pende. Va bene.
1: Grazie.
0: Ci sono altri aggiornamenti.
1: E la famosa arena di Pisa. C'è la famosa arena di Pisa.
0: La famosa arena e la torre di Verona. Salutiamo entrambi due monumenti che vi invitiamo ad andare a vedere. Le guide, come sempre, su lorandardan.com, che in realtà ci è stato chiuso.
1: Violet Grohl dalla nostra Top 20 tra poco e subito un gruppo che piace a tutti.
0: Sì, ma è anche molto bella questa canzone. Una di quelle che, come la precedente, aiuta tanto a rilassare. Sono i Pearl Jam e si intitola Just Breathe.

0: Decisamente sportiva, oserei dire proprio calcistica, delle Good Vibrations, visto quello che sta accadendo. Piccolo aggiornamento anche senza base, la Juventus non ha pareggiato, no, perché il gol è stato annullato, ma ci seguono anche gli...
1: Ciao sfrecciati, in effetti Hero di David Bowie ci sta benissimo questa domenica, perché mi permetto di dire che oggi mi sento un po' eroe anch'io. Sì, perché di là nel divano ho praticamente un pitbull inferocito.
0: E chi è?
1: Scusa. Mia moglie, si fa per scherzare, incazzata nera perché la Juve sta perdendo, quindi io da buon marito mi sono rifugiato in bagno a farmi la doccia con calma e sperando che ci sia ancora il televisore appeso alla parete quando torno. Ecco, ciao, buona domenica, Christian, rock and roll.
2: Fai una doccia lunga.
0: Con lui?
2: Ah, con occhio.
0: Vabbè.

0: Beh, ma almeno in chiusura.
1: Per il momento, Manzo, sì, ladies and gentlemen,
0: è andato in onda.
1: Ladies, sì. Mr. Lenny Kravitz. Sì.
0: Col capello fonato, tra l'altro, al 258 visibile.
2: Che bello.
0: Liscio e fonato.
2: Che bello, che bello. Va bene. Sono degli aggiornamenti?
0: Milan che ha raddoppiato con Atecame, quindi Genoa 0, Milan 2, ormai manca, siamo nella parte, diciamo, conclusiva del secondo tempo, quindi alla conclusione delle partite, che non seguiremo fino alla fine perché stiamo per salutarvi, giusto il tempo del riassunto, che sapete che non se facciamo riassunto non andiamo a casa.
2: Ma puntata un po' così.
0: Ma come un po' così?
2: Abbiamo sì. parlato di tanto sport, abbiamo cominciato con i videogame, il nostro Max Eva Gamer ci ha raccontato di... questo signore che ha pochissimo tempo libero,
0: sì.
2: che ha catturato milioni e milioni, i Pokémon su Pokémon Go, tanto tempo libero a disposizione. Ci siamo spostati poi nel mondo della musica con l'ultima creazione
0: di Steven Soderbergh, il documentario, diciamo così, il film dedicato a John Lennon nella sua ultima intervista.
2: Che non è piaciuto tantissimo.
0: Sembra non irresistibile. E le bandiere blu italiane, delle spiagge italiane.
2: Con la Liguria, che belli, con 35 spiagge.
0: Top of the Italy, prima the posizione. Italy, sì. E poi, se volete partecipare, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, le selezioni per il nuovo Baywatch sono in corso per la prossima stagione.
2: Affrettatevi, mi raccomando, che sia mai...
0: Che some people stay into the darkness, as you know, since 1989.
2: Sì.
0: Quindi parecchio tempo.
2: Ovviamente lo sport, sì. Abbiamo parlato anche con Paolo Pacchioni, che risentiremo venerdì prossimo sempre intorno alle 12:30, e il calcio, cos'altro aggiungo?

0: aggiungere a questo mirabolante weekend? Nulla.
1: Niente.
0: Se non il fatto che ce ne andiamo.
1: Sì.
0: E ci sentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. Forse qualcuno ci concederà anche la sua presenza nel momento polemica, questo lo scopriremo solo andando avanti.
1: E non anche lasciarvi con loro e questo capolavoro, seguito poi da Kingfisher e The Blade dalla Top 20, ma diciamo che il paragone non regge tanto, non me ne vorranno Kingfisher.
0: Sono i Pink Floyd, si chiama Us and Them. Grazie per aver seguito Freccia, grazie per aver seguito le buone vibrazioni. Arriva Ambra Marie, ci sentiamo venerdì. Ciao e buona domenica.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo o caffè.
1: Radio Freccia.
3: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 18. Quest'oggi ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Giuro che sono le ultime 4 ore che passiamo insieme per questa settimana, poi vi lascio. Vi do il tempo di sentire la mancanza, perché appunto abbiamo passato tutta la settimana insieme, il weekend oltretutto in solitaria, senza Gianni Roiatti. Questo significa che appunto per 4 ore vi tiene compagnia la sottoscritta, però giuro che solo queste 4 ore poi vi abbandono. Vi lascio, intanto fatevi sentire al 366-6634-466, vediamo di riempirle comunque per bene queste 4 ore insieme. E lo faccio così, partendo con un pezzo che insomma, secondo me, dà proprio la spinta.

Capito? Ho detto, secondo me questo è un buon pezzo per dare la carica, ma solo secondo me, non era una roba scontata da dire, neanche un po', neanche un po'. Smells Like Teen Spirit, sono arrivati in Nirvana per cominciare questa nostra prima ora insieme, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, perché non dimenticatevi che potete vedere anche le nostre facce bellissime, le nostre facce e soprattutto i videoclip. Ripeto, 366 663 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, così almeno insieme alle mie chiacchiere uniamo le vostre. Ci facciamo una chiacchierata un po' da bar sulla musica, perché di quello mi piace parlare tendenzialmente, non solo su Radio Freccia ma anche proprio fuori nella mia vita. Io sono abbastanza monotematica, come faccio delle eccezioni col cinema, ecco, però tendenzialmente se si parla di musica bene, se no il mio cervello si spegne perché non è interessato. Arrivano i Killers.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:13 all'inizio di Electric Ladyland, perché abbiamo appunto appena cominciato questa traversata che ci accompagnerà fino alle 18, alle 366-663-4466, vi ho chiesto di farvi sentire e di chiacchierare un po' come se fossimo al bar. Vi ho detto parliamo di musica, perché tendenzialmente è l'argomento dove il mio cervello rimane acceso. Se andiamo sui film, sull'arte in generale, rimane acceso, sennò mi si spegne. Giustamente Luca mi propone: potremmo parlare di trattrici agricole, così per cambiare. Sì, sono un'esperta, non ve l'ho detto, ma dopo il Muay Thai che ho iniziato a gennaio, ho iniziato a specializzarmi in trattrici agricole. Tra poco ne parleremo in onda fino alle 18.

Oh, c'è qualcuno che ha avuto un'idea ancora più geniale ed è Bruno e mi dice: perché non parlare anche di ingranaggi elicoidali? Certo, era la mia altra specializzazione, però l'anno scorso, poi nel frattempo mi sono un po' annoiata, sapete, ho un cervello che si annoia spesso e quindi tendo

0: A cambiare argomenti. Raga, c'è Band on the Run aperto, eh? Band on the Run è quello spazio dedicato alle band che hanno dei concerti da sponsorizzare. Questo è un esempio di quello che dovete dire all'interno del messaggio, possibilmente con concerti reali, non inventati, però l'esempio
1: ciao
0: è questo.
1: Ambra, sono Luis Gigi Mappamondo dei Galattica.
0: Nome della band.
1: Volevo solo invitarti, se vuoi, come ospite d'onore, abbiamo anche uno strumento per te, se vuoi suonare stasera,
0: sì, stasera.
1: Sottorno all'ombelico del mondo,
0: locale.
1: E ti aspettiamo se vuoi, tutto okay. Pagato, anche se sei a Ligori, tutto pagato.

0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 14:27 con Ambra Marie. Allora, vi avviso, ormai i biglietti in realtà sono finiti, accade una volta l'anno verso maggio, però io ve lo segnalo lo stesso così lo tenete d'occhio per il prossimo anno. Ieri ho avuto il piacere di assistere al Teatro Repower allo spettacolo di Italy Bears, nato per unire teatro, musica e solidarietà. Infatti il tutto nasce per sostenere Unlights. Sul palco salgono performer del mondo del musical e dello spettacolo che mettono insieme questi numeri cantati e coreografati con l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro l'HIV e sensibilizzare il pubblico. È stato uno spettacolo molto toccante, bellissimo, anche perché pensate che questi professionisti preparano lo spettacolo in pochissimi giorni a titolo gratuito, tutto per beneficenza, ed è qualcosa di incredibile.

Back to the Bone all'interno di Electric Ladyland, mentre io vi stavo parlando di Italy Bears, questo spettacolo che ogni anno cambia, e quest'anno il tema era l'indifferenza nei confronti dei conflitti che ci accadono intorno, perché insomma solo perché li vediamo attraverso uno schermo non significa che le guerre non stiano accadendo e che milioni di civili senza responsabilità stiano continuamente perdendo la vita sotto questi conflitti, con le istituzioni che non fanno nulla per fermare questo spettacolo osceno che stiamo vedendo in Palestina, Iran e Ucraina da anni. È stato molto molto toccante lo spettacolo, e poi, come vi dicevo, appunto, la cosa pazzesca è che questi professionisti preparano uno spettacolo in soli 3 giorni di prova, insomma in pochissimo tempo, a titolo gratuito, tutto per beneficenza e per raccogliere fondi contro l'HIV e sensibilizzare il pubblico. Ripeto, Italy Bears ormai sold out, però tenetelo a mente per il prossimo anno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:39 con Ambra Maria. Allora, visto che vi ho detto tendenzialmente in questo bar si parla di musica, vi do le anticipazioni dell'On This Day di quest'oggi. Dove si va? Dove vi porto? Al 17 maggio del 79, quando usciva Wave, ovvero il quarto disco della sacerdotessa del rock. Quindi ci ascolteremo una traccia tratta da questo disco, e come sempre insomma sarà una buona occasione per ascoltare la voce di Patti Smith. Accadono anche altre cose nel mondo del rock, ma ve le anticipo tra poco. Intanto arrivano i Beach Boys, che proprio ieri hanno compiuto 60 anni di Pet Sounds.

Grazie.

in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi dicevo che nel mondo del rock il 17 maggio accadono anche altre cose, ve le butto lì. Purtroppo vi butto lì che nel 71 usciva Rema di Paul McCartney, il mio disco preferito del Macca. Mi ero persa questo anniversario, se no ci saremmo buttati su questo. Vabbè, va bene anche la Patti. Nel 73 nasceva Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Nel 2005 System of a Down pubblicavano Mesmerize, che è il loro penultimo album, e c'è un podcast su questo, un podcast del White Rabbit su questa storia. E purtroppo il 17 maggio del 2017 ci sarà l'ultimo concerto dei Soundgarden, perché quella notte Chris Cornell deciderà di togliersi la vita.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:50 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto, vi dicevo, al 17 maggio del 1979, quando usciva Wave, l'album numero 4 della carriera discografica di Patti Smith, la donna che insomma ha saputo unire il rock alla poesia, un po' come mischiare Rimbaud a Jim Morrison, e lei ce l'ha decisamente fatta. Questo disco riflette ancora di più la religiosità che Patti Smith si è sempre portata dietro nella sua vita e tra le ispirazioni. Infatti l'album Wave è stato dedicato alla memoria di Papa Paolo Giovanni I, il cui pontificato è durato solo 33 giorni perché muore prematuramente. Quello che aveva colpito Patti Smith di questo pontefice è che aveva detto che la musica è riconciliazione con Dio, e lei era totalmente affascinata da questa frase, tanto da insomma dedicargli un disco. Però ritorniamo all'ambito musicale, che sicuramente mi compete di più di quello religioso. Questo disco lo si ricorda soprattutto perché contiene due piccoli capolavori. Uno è Dancing Barefoot, che anni dopo sarebbe anche stata ripresa dagli U2, e poi c'è Frederick, dedicata al suo compagno Fred Sonic Smith, con il quale si sposerà e avrà due figli. E Patti ha sempre ironizzato dicendo che aveva scelto quest'uomo così da non dover cambiare cognome una volta sposata. Tornando invece al disco Wave, questo è il disco che la consacra al grande pubblico. Nessuno si aspettava che una volta uscito, e soprattutto una volta dopo aver ottenuto il grande successo, in realtà Patti Smith si sarebbe allontanata dalle scene per ben 9 anni. E invece sarà proprio così, nessuno se lo aspettava, ma lei lo fa. Del resto, insomma, Patti Smith si è sempre potuta permettere di sparire per poi tornare, perché tanto noi siamo sempre rimasti qui ad aspettarla. E questa è una sorpresa, perché in realtà doveva esserci Dancing Barefoot. E invece arrivano i Cranberries, li sentiamo in sottofondo. Vabbè, siete sentiti un'altra storia con un'altra canzone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
3: Vabbè, è andata così, sono le 15, state ascoltando Radio Freccia, fino alle 18 ci sono io, Ambra Marico, in Electric Ladyland. Qualcuno mi scrive, te l'ho detto che era meglio parlare di trattrici agricole, perché sì, perché io vi ho parlato dell'anniversario di Wave, di Patti Smith, che usciva il 17 maggio del 1979, doveva partire Dancing Barefoot come canzone, e invece sono arrivati i Cranberries, però vabbè, dai. Dolores O'Riordan era un po' la Patti Smith d'Irlanda, no? Non c'era questo modo di dire? Vabbè, abbiamo comunque raccontato la storia di Wave di Patti Smith, la nostra Patti, che insomma esplode da un punto di vista di successo con questo disco, e poi decide di prendersi una pausa di 9 anni per sposarsi, mettere su famiglia, mettere anche da parte un po' di ispirazione per quello che avrebbe fatto dopo. Non è una cosa da tutti, ma lei l'ha fatto.

I Green Day all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Così potete vedere il momento esatto in cui mi si è spezzato il cuore mentre vi stavo raccontando la storia di Wave di Patti Smith, e poi invece sono partiti i Cranberries, così almeno visualizzate anche le nostre facce mentre cerchiamo di dissimulare cose. 366-6634-466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Abbiamo deciso che parleremo di trattrici, com'è che si chiamano? Trattrici agricole, per almeno per le prossime 3 ore, che sono quelle che ci mancano per stare insieme.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Parleremo di trattrici agricole, ma tra un po', perché prima dovrei comunque fare il mio lavoro, ovvero quello di ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito, immediatamente su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, quel banner che vi dico sempre va tenuto d'occhio perché vi regaliamo un sacco di cose. In questo caso appunto un concerto di Marilyn Manson che adesso ci accompagna un po' il pomeriggio.

0: All'interno di Electric Ladyland in diretta alle 15:17 con voi Marilyn Manson, che passerà a trovarci in Italia per ben tre volte quest'estate. Sarà l'11 luglio a Ferrara, al Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea, poi il 13 luglio a Bari alla Fiera del Levante e il 14 luglio a Roma al Rock in Roma, all'Auditorium Parco della musica. Invece intanto al 366-673-4466 mi arrivano i vostri messaggi, meno male che ci
1: Ciao,
0: siete.
1: Sfruttati, ciao, sono Tony Granita. Ciao, voglio Tony. Ricordare a tutti che gli agricoli sono gli ascoltatori più rock di tutto il pianeta.
0: Amalo. Lo so bene, lo so proprio bene, anzi ho un amico che mi ascolta sempre dal trattore e mi manda sempre un sacco di messaggi, privati però.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci. Radio Freccia.
4: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 18, ma al 366-663-4466 fortunatamente ci siete anche voi. Chi c'è? Ehi là, adesso non accendo proprio.
5: Io sono un ex bambino di campagna, ex ragazzo di campagna, e ti dico una cosa.
4: Dimmi.
5: Il trattore è il mezzo più rock che può usare l'essere umano. Ok? Ciao.
4: Ma ripeto, sono d'accordo.
6: Un
4: sono
6: saluto
4: d'accordo.
6: Ambra dalla Liguria, bellissima Liguria. Oggi un sole.
4: La mia Liguria.
6: Spacca le pietre, come si dice qui. Un sole che ride, ma ride di me, non con me, visto che sto lavorando. Vabbè, poteva andare peggio.
4: Esatto, quantomeno c'è una risata di mezzo e ci va bene lo stesso. Arrivano gli R.E.M.? Sì, sono proprio loro, non me li sto immaginando, li sento anche.

The One I Love, gli R.E.M. all'interno di Electric Ladyland, programma che vi fa compagnia fino alle 18 quest'oggi, anche se solitamente ci stiamo insieme dalle 14 fino alle 17. Qualcuno mi scrive, ma io volevo sentire la Patti, non si fa così. E lo so, raga, la volevo sentire anch'io, ma l'unica cosa che posso fare è parlarvi di lei, che quest'anno compirà...

80 anni a dicembre, il 30 dicembre compie gli anni Patti Smith, ma li festeggerà prima, li festeggia prima oltretutto in Italia, quindi se volete siete invitati a questa festa di compleanno allargata il 27 luglio al Circo Massimo di Roma, dove appunto festeggerà gli 80 anni la sacerdotessa del rock. Intanto qua arriva un altro sacerdote, Ozzy Osbourne.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland, quel programma dove ormai l'argomento lo decidete voi.
2: Beh, sì. Il mondo agricolo è rock. Aveva ragione lo sfrecciato di prima.
1: Lo so.
2: Ciao Ambra.
1: lo so bene, lo dicevo. Nel frattempo c'è anche qualcun altro che mi scrive: ma chi è che li chiama trattrice? Trattori agricoli. Vai Ambra, spiegaci la differenza tra i trattori agricoli e quelli stradali. Allora, raga, non esagerate, perché come sempre io sono gentile con voi e poi dopo voi vi prendete il braccio. Io al massimo posso spiegarvi la differenza tra Ringo Starr e Paul McCartney. Uno è un batterista, uno è un bassista e qua cantano insieme.

0: to Us, Paul McCartney e Ringo Starr insieme all'interno di Electric Ladyland, quel programma dove io spiego cosa a voi, laddove serve, e voi invece le spiegate a me, e serve sempre in questo caso.
1: Ragazzi, trattore agricolo è quello che chiaramente sta nei campi e fresa e via dicendo.
0: Sì, l'altro.
1: Trattore stradale è quello che tira il rimorchio, okay, che viaggia in autostrada.
0: Ok.
1: Ciao. Bene. Maurizio, il rider di Oristano.
0: Adesso il prossimo passo è insegnarmi come si guida, perché mi piacerebbe molto. E impennare anche sul trattore. Che arrivano i gossip in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, in questo caso magari mentre state guidando un trattore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15.50 su Radio Freccia. Allora, mettiamo da parte i trattori, raga, basta. Stiamo leggendo in realtà io questa notizia che parla del fatto che ci sono canzoni che resistono a tutto tranne forse all'ascolto compulsivo. Infatti è quello che è successo all'attore Elijah Wood con Enter the Sandman dei Metallica. Elijah Wood ha raccontato che oggi fatica quasi ad ascoltarla, ma il motivo non ha a che fare con la bellezza del pezzo, anzi, però c'entra suo figlio, perché quando aveva 4 anni quella canzone era diventata un'ossessione per il figlio di Elijah Wood, insomma la voleva ascoltare in ogni momento in loop, e quindi alla lunga anche la canzone più bella del mondo forse può farti venire la nausea. Elijah Wood ha anche spiegato che secondo lui il brano non è così inadatto ad un bambino, ha un'atmosfera cupa, certo, però resta, parole sue, su un piano più magnifico che realmente disturbante. Non so, forse è perché è stato cambiato il testo, perché inizialmente James Hetfield in realtà aveva scritto un verso legato alla morte improvvisa in culla, poi l'ha tolto su richiesta della band e del produttore Bob Rock, e ha detto: senti, forse è un po' too much. Quindi al suo posto arriva quel verso che dice: We are off to never never land, che contribuisce insomma a rendere il pezzo più accessibile, e di fatto poi l'ha trasformato in uno dei più grandi successi della storia di Metallica. Nella stessa intervista Elijah Wood ha parlato anche del suo primo concerto. Sono stati gli Smashing Pumpkins a circa 16 anni, un'esperienza che ricorda ancora adesso perfettamente, anche per l'impatto visivo di Billy Corgan con la maglietta Zero, la testa rasata, in piena era anni 90, quindi insomma dice che ce l'ha stampato bello in testa, così come appunto anche Enter Sandman, che però non ascolta più con così piacere rispetto ad una volta, perché quando è troppo, dice lui. Non so se voi siete della stessa opinione, magari ne parliamo tra poco. Intanto lasciamo arrivare Joy Division, questa è Disorder su Radio Freccia.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie quest'oggi fino alle 18. Abbiamo addirittura un'ora in più per stare insieme. Vi stavo raccontando di questa intervista che ho letto di Elijah Wood, che ha raccontato che lui amava moltissimo Enter Sandman dei Metallica, però non può più ascoltarla da quando ha fatto una sorta di indigestione, perché era la canzone preferita di suo figlio che l'ha voluta ascoltare in loop, e quindi a un certo punto ha detto: è anche la canzone, per me è stata la canzone più bella del mondo, ma non riesco più ad ascoltarla. E quindi non lo so, mi verrebbe spontanea una domanda un po' scontata, però potremmo chiacchierare per un po' di questa cosa, ovvero: c'è una canzone che amavate e siete finiti per odiarla? Ci potrebbero essere svariate motivazioni. La prima lo so già qual è: l'avete usata come sveglia, molto male. Non si mette mai come sveglia la vostra canzone preferita, perché per quanto mi riguarda la sveglia equivale ogni volta ad un piccolo infarto e ad una sola domanda, che è: perché ancora? Quindi di conseguenza non metterei mai una canzone che amo come ad associare questo momento della giornata.

Sono arrivati anche i Coldplay all'interno di Electric Ladyland al 366-6634-66. Vi ho chiesto se ci sono delle canzoni, se c'è una canzone che amavate alla follia e poi siete finiti per odiarla. Qualcuno mi scrive: ciao Ambra, io adoravo Seven Nation Army dei White Stripes prima che diventasse poporoppo popopo. Capisco.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland al 366-663-4466 vi ho chiesto se ci sono delle canzoni che amavate e poi avete finito per detestarle, e io ho detto che secondo me a volte capita spesso quando queste canzoni vengono messe come sveglie, vi ho dato la mia opinione, però qualcuno sta confutando la mia tesi.
2: Ciao Ambra. Ciao. Ma la canzone preferita come sveglia può servire per ricordarci appena apriamo gli occhi che non è tutta merda al risveglio? Sì. Beh. Io ho avuto prima Life on Mars, adesso sì. Bohemian Rhapsody, e continuo ad adorarle. Gigi Veterinario di Torino.
1: Ecco, hai dato un'altra lettura della storia, effettivamente la tua più positiva della mia. Sì, devo dire di sì.

0: Anche Nancy, intanto al 366-6634-466 continuano ad arrivare i vostri messaggi. Chi c'è? Sentiamo un po'.
1: Ari, buongiorno, Maria, guarda, ciao, ma salvo. Secondo me le canzoni sono un po' come le intolleranze della serie. Io ho mangiato troppa pasta con i ceci, troppi ceci, non li digerivo più, ho dovuto toglierli dalla mia, diciamo, dieta, no?
0: Sì.
1: Poi col tempo ho iniziato piano piano a rimetterli. La stessa cosa mi è successa con determinate canzoni, tra cui Child in Time. Io non la sopportavo più, dicevo, mica che padre questa cosa. E invece adesso piano piano l'ho rimessa in circolazione e mi ripiace, mi ridà quelle vibrazioni che mi dava da piccolo.
0: È vero, ogni tanto si tratta di disintossicarsi un po', forse. Arrivano i Kaiser Chiefs, questa è

0: questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro.
5: 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
7: Radio Freccia.
8: 16:27 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 18. Chi c'è?
9: Ambra, hai completamente ragione. La finisci per odiare la canzone.
8: Io ho sempre
9: melodia classica.
8: Ho sempre ragione, sì, esatto, meglio una melodia classica come suoneria del telefono, no? Qualcuno mi scrive: la canzone che odio è Smell Like Teen Spirit. Io amavo questa canzone, è però la suoneria del cellulare di mio marito da anni, ogni volta che suona è quella rompipalle di sua sorella. Bene, saranno contenti i Nirvana e la sorella per questo messaggio.

I Want It All. Sono arrivati anche i Queen all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando di canzoni che amavamo e siamo finiti per odiare, e come vedete, lo sapevo che tra le motivazioni che andavano per la maggiore c'era questa. Infatti mi scrivete: ai tempi dell'università avevo l'intro di One dei Metallica come sveglia. Finì che raramente ascolto quel brano, altrimenti l'intro mi scuote non troppo positivamente. Viva Metallica, che andrò comunque a vedere presto, però ecco, come sveglia magari anche no. Nel frattempo arrivano i Blink 182, o i Blink 182, come abbiamo sempre detto quando si parla come si mangia, però va bene, diamoci un tono, tanto che siamo qua a lavorare. Strangers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:40 all'interno di Electric Ladyland. Sono arrivate anche i Rolling Stones all'interno delle nostre top 20 con In the

Stars, perché sappiamo che insomma i Rolling Stones stanno ritornando con un nuovo album. Valentina fa questa considerazione, dice: certo che è incredibile che gli Stones riescano ancora a fare dei pezzi che spaccano nonostante non siano più dei giovincelli. Cosa succederà quando non ci saranno più? Forse è meglio non pensarci e goderci il momento. Esatto, esattamente. È un consiglio che do spesso anche a me stessa. Ambra, non farti troppe domande, goditi quello che c'è e poi ci si penserà.

0: E questa era Santana in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, che vi permette di ascoltarci ovunque vogliate. Chi c'è?
1: Ciao sfrecciati. Ciao. Sono Fabio da Voghera.
0: Ciao Fabio.
1: Ritorno dopo un bel pezzo che ho passato in ospedale per un mega incidente in moto.
0: Caspita.
1: E sono qua sul divano a fare gli esercizi con tutte le braccia scassate, le mani, le braccia e gambe scassate, ingessate. E siete la colonna sonora della mia ripresa, oh. Volevo dirvelo, come tanti, tanti, tanti anni fa, 20 giorni in casa col Covid. Ragazzi, vi voglio bene. Io non mollo, non mollate neppure voi.
0: Ma ti vogliamo bene anche noi. Grazie per questi messaggi, perché insomma fa un piacere. Ti danno un senso e una motivazione. Quindi buona ripresa. Ti metto questa che magari, non lo so, ti aiuta con gli esercizi perché vai a tempo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53 con la vostra Ambra Marie fino alle 18. Allora, cambiamo argomento e andiamo su quella che per me è stata un po' la notizia della settimana, perché mi ha fatto molto ridere. Perché succede anche questo ai concerti. Allora, tu vai, paghi il biglietto, aspetti il bis e invece ti becchi il lancio del disco, letteralmente. Infatti è successo a Eric Clapton, 81 anni, sul palco della Movistar Arena di Madrid. Concerto praticamente finito, applausi, l'atmosfera giusta, lui che ha appena suonato Cocaine saluta, esce, pronto a rientrare per il bis con Before You Accuse Me, e invece è lì che accade il momento surreale, perché qualcuno dal pubblico pensa bene che è una buona idea quella di lanciare un vinile verso il palco. Non un foglietto, non una maglietta, un peluche, no, proprio un disco, probabilmente con l'idea romantica nella sua testa del dai che così almeno me lo firma, no? E me lo rilancia anche. Solo che il romanticismo in realtà si spezza quando il vinile prende una traiettoria un po' troppo precisa e colpisce Eric Clapton dritto al petto. Risultato: Eric Clapton, conosciuto per essere comunque un simpaticone che non se la prende, si gira, se ne va dietro le quinte e non torna più. Fine concerto, niente bis, sipario. Ora vabbè, già lanciare cose sul palco non è esattamente il gesto più elegante del mondo, però lanciare un vinile, anche perché poi rischi anche di perderlo, che non torni più indietro, sono soldi comunque, eh? Sui social ovviamente tutti i fan sono passati subito alla fase del vergogna collettiva, gente imbarazzata, gente arrabbiata, gente che si scusa a nome della città intera. Io vorrei sapere chi è quel poverino che ha avuto questa idea, cioè vorrei proprio sapere cosa gli è accaduto nel cervello quando l'ha partorita e poi quando l'ha messa in atto. Meglio, in realtà io vorrei, sempre che ne abbia, sapere come hanno reagito gli amici attorno a lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 17 solitamente siete abituati a sentire un cambio di voce, perché di solito arriva il buon Gianni Royatti, quando sentite anche questa musichetta in sottofondo, invece no, la voce che sentite è sempre quella di prima, quella che vi sta accompagnando dalle 14 da tutta la settimana e risponde al nome di Ambra Marie, quindi giampo anche in note di stile, vi faccio compagnia fino alle 18, poi giuro che da domani vi abbandono, fino a venerdì almeno abbiamo il tempo di mancarci un po' a vicenda che ci sta. Comunque 366-673-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, voi che di solito siete anche un po' i nostri autori.

Perché quando noi perdiamo le idee ci siete voi fortunatamente che ce ne date. Infatti Paolo scrive: per note di stile mi piacerebbe l'idea che tu, Ambra, faccia un assolo di chitarra lungo un'ora. E guarda, è esattamente quello che farò. No, sai cosa posso fare io? Al massimo fare come ha fatto Greenwood, cercare di rovinare questo pezzo. When you were...

Eh sì, perché era andata così. Quando stavano registrando Creepy Radiohead, avevano già intuito, insomma, che in qualche modo... Non vi dico che sarebbe stata una hit, perché l'è diventata dopo tempo, però era la canzone quella un po' più radiofonica, che a loro quindi di conseguenza piaceva meno, però la casa discografica aveva deciso che quello sarebbe stato il singolo, e allora Johnny Greenwood ha cercato di sporcarla, di rovinarla con quell'attacco, con quel riff di chitarra prima che parta il ritornello, ma non ce l'ha fatta, perché è proprio anche quello che è diventato iconico di questa canzone. Comunque noi in realtà stavamo parlando di vinili che diventano frisbee ai concerti di Eric Clapton, e Clapton, dopo che gli è arrivato addosso un vinile, ha deciso di interrompere il concerto. Volevo chiedervi, vi è mai capitato di trovarvi ad un concerto che è stato interrotto per svariate motivazioni? Raccontatemele.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:12 all'interno di Electric Ladyland. No, non è vero, siamo all'interno di Note di Stile, che sono troppo abituata. Note di Stile. Allora, prima di passare, insomma, alla domanda che vi ho fatto, mando questo messaggio, poi dopo ci buttiamo sull'argomento, sulla domanda che vi ho fatto.
2: Ciao Ambra.
1: Ciao.
2: Mi hai accompagnato da Parigi a Saint-Brieuc, tutto il viaggio insieme. È stato un piacere, ti ringrazio.
1: Grazie a te.
2: E quindi ti saluto, se puoi mettere uno Stereophonics Plessibo. Grazie Ambra, un bacione da Gianluca in Bretagna.
1: Tra l'altro, vabbè, io amo la Francia. Non ci sono gli Stereophonics, ma c'è questo gran pezzo.

Talmente bella sta canzone che mi ero persa via. Stavo guardando il video, perché ogni volta mi perdo a guardare il video di questa canzone, che è meravigliosa perché amo Lost in Translation. Allora, vi è mai capitato di assistere ad un concerto che è stato interrotto per svariati motivi? Le risposte sono sì. Giovanni scrive: faccio il fonico da 30 anni e diversi anni fa il chitarrista cantante diede letteralmente fuoco al palco con della benzina per poi spegnere il fuoco con la chitarra. Diciamo che fu molto rock and roll, ma anche meno, anche perché dopo appunto sono stati interrotti i concerti. Bravo.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono.

0: Vincono mai. Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Monge Supreme.

0: insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Radio Freccia.
2: 17:26, note di stile ma con la voce di Ambra Maria al 366-63-4466. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di ritrovarvi ad un concerto che poi è stato interrotto. Stanno arrivando molti messaggi, sentiamo.
3: E a me è successo negli anni 90, sì. Siamo andati a un concerto di Cher, sì. L'ha ritardato di un'ora perché aveva trovato una ruga sotto gli occhi o vicino al naso, non ci ricordiamo, e noi siamo stati lì come dei deficienti a aspettare che questa qui chiamasse il chirurgo plastico per farsi mettere a posto la ruga che nessuno avrebbe mai visto col concerto.
2: Sì, anche perché...
3: Grazie, ciao, buon sfrecciamento a tutti. Ciao ciao.
2: Ci fossero proprio delle videocamere che facevano lo zoom sulla ruga di Cher. Vabbè, io questa storia non l'avevo mai sentita, cioè nel senso, la storia del genere, incredibile. Credo mi sarei un po' incazzata come pubblico, eh?

0: In ritardo di un'ora perché si sta facendo riempire una ruga. Vabbè, mi sarei veramente incazzata, ma ci sono anche altre motivazioni, sentiamo.
1: Sì, era il 2007 ed c'era il Black Crusade Tour, sì, con Machine Head, Arch Enemy, Trivium, Dragon Force.
0: Sì, leggerino.
1: Gli headliner erano i Machine Head. Praticamente sì, il concerto è stato interrotto verso il penultimo pezzo perché Phil Demmel è collassato sul palco.
0: Questa.
1: E allora lì sono stati costretti a malincuore a interrompere tutto.
0: Questa è una motivazione che possiamo accettare.
2: I want to see all those cell phones in the air. Yeah.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17:41 all'interno di Note di Stile con Ambra Marie. Salutiamo Gianni Roiatti e continuiamo a parlare delle motivazioni che possono spingere le persone a interrompere i concerti.
2: Concerti interrotti, ne ho interrotto uno io, ma ero giustificato, stavo per spoccare, quindi ho mollato la chitarra al cantante e tanti saluti.
1: Direi che potrebbe essere una motivazione, poi sono arrivati anche tanti messaggi legati a questo evento.
3: Ciao sfrecciati, ciao. Io mi sono ritrovato all'Hennigan Jamming Festival il primo anno, quando fu spostato a Mestre,
1: sì.
3: E ci fu la tromba d'aria, cadde il palco, stavamo ascoltando Radici nel Cemento, e aspettavamo ovviamente il main event di Pearl Jam, ma all'improvviso il cielo si è coperto in una maniera incredibile, è venuto giù il mondo. Ringraziando il cielo, io e i miei amici non eravamo tra i feriti, ci furono diversi feriti e fu interrotto tutto il concerto per quella giornata e per le giornate successive.
1: Questo infatti me lo ricordo bene, perché degli amici erano lì e mi hanno raccontato insomma quello che è accaduto. Infatti stanno arrivando tanti messaggi legati a quel live, dove però fortunatamente insomma nessuno si è fatto male in maniera importante.

0: dei Nirvana in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play. Allora chiudiamo l'argomento, anche perché poi so che purtroppo queste quattro ore sono volate, ma dobbiamo salutarci. Chiudiamo l'argomento ascoltandoci l'ultimo messaggio, poi dopo vi saluto.
1: Allora, Frequency Festival a St. Polten, l'anno 2012, seconda serata, chiudevano i placebo, se preferite.
0: Sì, meglio placebo.
1: Suonano la prima canzone, e dopodiché scappa via Molko e il bassista più tardi spiega che stava male, immagino Square House o qualcosa del genere, il giorno dopo hanno suonato regolarmente.
0: Certo.
1: E comunque promettendo che sarebbero tornati l'anno dopo.
0: Sono tornati o no l'anno dopo? Comunque Molko è uno che si incazza abbastanza facilmente, quindi può essere che sia successo qualcosa reale o nella sua testa, non si sa. Comunque dicevo, chiudiamo l'argomento, iniziamo a chiudere un po' le parentesi, a riordinare un po', a lasciare la stanza bella pulita per la Kate che sta per arrivare, e poi tra poco vi saluto. Ancora un po' di Arcade Fire all'interno di Elettri... di... No, è notte di stile questo, caspita.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.55, lo so, spiace raga, ma queste quattro ore insieme e questa settimana non stop insieme è finita e io la finirei con questo messaggio.
2: Ciao a tutti, stavo pulendo in casa e ascoltando Radio Freccia, ma poi io ho deciso di uscire per la festa della Malvasia a Sala Baganza. Ciao a tutti, mi vado a ubriacare.
1: Guarda, hai proprio avuto il mio stesso pensiero, stavo lavorando a Radio Freccia, ma i miei amici mi hanno scritto che sono a farsi l'aperitivo e quindi niente, esco, ho deciso di smettere di lavorare qua e di uscire e vado ad ubriacarmi. Bene, sì. Raga, noi ci sentiamo la settimana prossima, vi lascio nelle buonissime mani della Kat, che secondo me sarà d'accordo su questa cosa che ho appena detto, e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
0: Radio Freccia.
3: È permesso? Eh sì, sono proprio le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dalle 18 alle 21, dal venerdì alla domenica. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana e vi ricordo che siamo sempre in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E sono talmente d'accordo con la mia sorellina Ambra Marie, che sta andando verso l'aperitivo, che quasi quasi andrei con lei, ma no, staremo insieme fino alle 21 in questo ultimo appuntamento del Molo 17 versione weekend per quanto riguarda questa settimana. Apriamo con gli Oasis, Stand By Me.

Stand by Emilio Isis ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17 versione weekend, come si diceva. E adesso facciamo il consueto salto indietro nel tempo, non tantissimo, andiamo nel 2008, che se uno fa i conti in effetti non è neanche poco tempo, ma non siamo qui a fare questo tipo di conti, ecco, mettiamola così. Parliamo del 2008 e parliamo di Black Eyes, quello che è considerato un po' l'album della riscossa per quanto riguarda gli AC/DC, che venivano da un periodo di critiche, insomma, non proprio benevolissime, più o meno autorevoli. Di fatto, appunto, nel 2008 pubblicano Black Eyes. La cosa peggiore che si può dire di questo album è che sia un autoriferimento, in qualche modo ricorda molto il suono di Back in Black, e però che gli vuoi dire, insomma, sono in grande spolvero gli australiani AC/DC, e da questo album ci ascoltiamo la traccia Money Made.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 15 minuti al Molo 17. Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciate. Prestatemi attenzione perché ho una bella notizia da darvi e sono un po' di giorni che vi do questa notizia, ovvero Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Luglio si avvicina, per cui andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest, poi incrociate le dita e chi lo sa, magari ci si vede sotto palco. E adesso ce li ascoltiamo i Marilyn Manson con The Fight Song.

Lo so, c'è sempre un po' di confusione quando si annunciano i Marilyn Manson, perché poi arriva qualcuno che dice: ma no, è lui Marilyn Manson. Sì, è vero, è lui Marilyn Manson, ma anche il gruppo intero si chiama Marilyn Manson, quindi è corretto dire i Marilyn Manson. Ad ogni modo, al di là di questi sofismi linguistici, mettiamola così, parliamo del 2001, The Fight Song, singolo estratto da Hollywood, quarto album in studio dei Marilyn Manson, in cui il gruppo abbandona un pochino l'elettronica per favorire le chitarre. È una canzone molto dura, e qui particolarmente i testi di Marilyn Manson, autore appunto della canzone e dei testi, pone particolarmente l'accento sulle contraddizioni di certi valori statunitensi. Fight Song in particolare rappresenta, cioè le Fight Song sono le canzoni, gli inni delle squadre di football americane, siano esse professionali o quelle dei licei, per intenderci. Insomma, si usa il football come metafora di una violenza esaltata dall'opinione pubblica americana. Questa è la risposta di Marilyn Manson alle accuse che gli vennero fatte come ispiratore della strage di Columbine del 1999. Octopus, Block Party.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio,

Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. A proposito, ciao Desi da Firenze, era un bel po' che non ci si sentiva, ma io lo so che poi tu sei lì che ascolti, però oggi è un giorno particolare da quanto mi scrivi, perché la tua Febe compie 13 anni. Allora sì, spieghiamolo subito, Febe è la gatta che compie 13 anni, quindi è diventata grande, è diventata una gatta adulta, mettiamola così. Sapete che ho un pallino io per bambini e animali all'ascolto di Radio Frecce, quindi dedico a Febe questo capolavoro.

Non poteva mancare Nothing Else Matters dei Metallica il 9 maggio scorso, ovvero la data in cui i Metallica hanno inaugurato il loro tour europeo. Il tutto accadeva all'Olympic Stadium di Atene e effettivamente, a quanto si legge, insomma, questa prima data del tour europeo è stata particolarmente improntata alle vecchie glorie, mettiamola così, quindi tantissimi pezzi storici, compresa la chiusura dello show con Enter Sandman. C'è da dire che i Metallica mancavano dalla città greca dal 2010, quindi probabilmente è stato un modo per ritrovarsi. Come dicevamo, il tour dei Metallica è partito e naturalmente menzioniamo quella che è l'unica data italiana, e manca pochissimo perché parliamo del 3 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna. E non è detto che la scaletta sarà la stessa che appunto ha inaugurato il tour europeo, anche perché poi ci sono i brani The 72 Seasons che comunque vengono eseguiti. Insomma, non vi fate aspettative perché probabilmente vi sorprenderanno parecchio. Henrietta, The Fratellis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 42 minuti al Molo 17, ceccata al microfono. Abbiamo appena ascoltato gli Yonaka con Miss Millennial, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, che potete consultare a vostro piacimento anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché ritroverete tutte le

repliche dei nostri programmi e poi ci sono le interviste, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate dalle firme d'eccezione di Gianni Rojati e di Gigi Riccardo. E ora ci sono i Free, questa è All Right Now.

All right now, certo cari free, siamo al momento dell'aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti. E per l'alcolico di oggi andiamo proprio alle origini, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma in realtà poi si apre tutto un discorso internazionale. Parliamo del Milano Torino. Da questo drink semplicissimo nasce buona parte della miscelazione moderna. Bisogna tenere presente due date: 1786, il signor Carpano inventa il vermouth in quel di Torino. Quasi un centinaio d'anni dopo, nel 1862, il signor Gaspare Campari inventa il Campari, ovvero un bitter. Dall'unione di questi due elisir nasce il Milano Torino, per gli amici mito, semplicissimo da fare, in parti uguali, in un bicchiere old fashioned, colmo di ghiaccio, mettete vermouth e bitter. E da questa semplice unione poi nascerà molto di quanto amiamo apprezzare nei nostri bicchieri. Vi basti pensare che senza il mito il Negroni forse non sarebbe mai esistito. Richard Ashcroft.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono, siamo al momento dell'aperitivo analcolico, ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito che oggi ci propone il suo universo parallelo. In un bicchiere highball mettere 2 centilitri di sciroppo di sambuco, 3 centilitri di succo di lime, 4 centilitri di succo di mango. Riempire il bicchiere di ghiaccio e completare con soda allo yuzu. E vi voglio vedere a trovare la soda allo yuzu. Comunque si trova e si trova abbastanza facilmente. E ora ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Deep Purple. Questa è Arrogant Boy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia.
3: Esattamente le 19 al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e ne sono arrivati un bel po' di vocali a seguito di Arrogant Boy, il nuovo singolo dei Deep Purple, e magari merita qualche parolina in più, mettiamola così, questo singolo di questi esordienti. Lo facciamo subito dopo Jerry Lee Lewis con What a Lot of Shaking Going On.

0: E con tutto il rispetto per Jerry Lee Lewis, ma ci urge di parlare dei Deep Purple.
1: Ma
0: prego.
1: Cazzo, ma che trasporto questo nuovo pezzo di Deep Purple?
0: Eh sì.
1: Sono rimasto un attimo rapito. Bello, mi piace. Bravi.
0: Bravi, bravi. E invece Diego da Treviso scrive: l'ingresso del nuovo chitarrista Simon McBride ha fatto tornare i Deep Purple al sound che li ha resi famosi quasi una seconda giovinezza. Beh sì, ma insomma sono almeno 4 anni dall'ufficialità, però anche da prima Simon McBride collaborava con i Deep Purple. Non so se sia questo o non so se sia dovuto al fatto che comunque i grandi musicisti, quando decidono di avere qualcosa da dire musicalmente e da qualsiasi altro punto di vista, quando poi la dicono, e beh insomma ti fanno rimanere come siamo rimasti tutti ascoltando Arrogant Boy, che è il singolo che anticipa l'uscita di Splat, il 23esimo album in studio per quanto riguarda i Deep Purple, la cui uscita è prevista per il prossimo 3 di luglio. Deftones, My Mind is a Mountain.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 11 minuti al Molo 17, check out al microfono. Andiamo nel 1968, direttamente dal White Album. Ci ascoltiamo Honey Pie. Non dovrei neanche dirlo, ma naturalmente stiamo parlando dei Beatles e, come ogni canzone dei Beatles, anche Honey Pie viene accreditata al magico duo Lennon-McCartney. In realtà è una composizione interamente di McCartney, ma qui direi che valga la pena sottolineare il lavoro di produzione ad opera di George Martin, che ci ha proiettati immediatamente negli anni 20.

mentre lavorava a Honey Pie, alle prime suggestioni di Honey Pie, Paul McCartney aveva in testa come modello i crooner, cioè quei cantanti alla Dean Martin, alla Bing Crosby, anche Frank Sinatra, benché si sia un po' discostato dal modello originale, Nat King Cole, insomma avete capito il genere. Ecco, Paul McCartney ha sempre amato insieme a John Lennon quel genere lì, perché da un punto di vista vocale effettivamente ti permette di toccare delle sfumature con altri generi musicali insomma difficilmente vengono toccate. Da qui come si finisce agli anni 20? Perché il suono è incredibilmente anni 20, e grazie a George Martin che ascoltando le prime demo di Honey Pie registrate a casa di George Harrison, come molte delle tracce che poi costituiranno il White Album, ha questa intuizione, credo geniale, perché è proprio questo tipo di atmosfera che rende Honey Pie qualcosa di unico nella produzione dei Beatles. E ora ci sono gli U2, Magnificent.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
9: Radio Freccia. Walk time.
10: 19 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Mi affascinano sempre le storie, come dire, anticicliche, ovvero quelle cose che accadono quando proprio non te lo aspetti, quando non dovrebbero accadere. Mi spiego meglio. Andiamo nella seconda metà degli anni Ottanta. Musicalmente parlando, le wave musicali sono gonfie di elettronica, di effetti, di lustrini e neon. Ma poi, nel 1987-88, arriva questa ragazza con una chitarra e la sua voce. E basta.

E tutto parte proprio da Talking About a Revolution, che Tracy Chapman scrive e registra su una demo a 16 anni. E insomma, io a 16 anni certo non ce l'avevo questa capacità, non dico di comporre, mai avuta, ma solo anche di pensarle certe cose, a malapena ero in grado di recepirle quando le diceva qualcun altro. Lei invece, come dire, era qualche spanna sopra. E questa demo finisce poi nelle mani di una piccola etichetta discografica che le regalerà il suo primo contratto, e di lì in poi i passi saranno sempre più grandi. C'è da dire che Talking About the Revolution, contenuta nell'album di debutto di Tracy Chapman, eponimo, ovvero si chiamava anche l'album Tracy Chapman, ecco, Talking About the Revolution non si classificherà magnificamente nella classifica statunitense, almeno non rispetto ad altri brani contenuti nell'album, e però resta sicuramente una delle sue migliori di un'intera carriera. Avrà invece altra fortuna in Europa, e infatti poi da lì la gloria internazionale. What You Gonna Do, Bastille, a seguire Modern Woman con Johnny Streamworth.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:36 minuti al Molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ma anche di recuperare le repliche di tutti quanti i nostri programmi. Poi naturalmente troverete le interviste, una delle più succulente ultimamente è naturalmente quella con i Deep Purple, che ci sono venuti a trovare in studio l'altro ieri. E poi naturalmente troverete la sezione Ultime Notizie, che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, oltre ai regalini che vi lasciamo sull'app.

When I Come Around, singolo estratto dal celeberrimo album dei Green Day, Dookie, di cui abbiamo abbondantemente parlato anche perché nell'anniversario l'anno scorso sono uscite delle edizioni pazzesche, come normalmente si fa, eccetera eccetera. Quindi secondo me adesso possiamo affrontare la nascita di questo album con brani appunto come When I Come Around da un altro punto di vista. Siamo nel 1995 e secondo me un po' i Green Day si sono detti: vabbè, una certa credibilità come musicisti l'abbiamo consolidata, una certa credibilità politica anche. Adesso facciamo un po' di soldi, nel senso che Dookie effettivamente sarà poi l'album che gli darà insomma un ampio spettro di pubblico, anche perché il punk pop lascia un po' più di spazio al pop, ma lo dico senza nessun giudizio né tantomeno snobismo. Insomma, sono quelle cose che a un certo punto devi fare per uscire da una nicchia nella quale poi rientri quando ti pare, come spesso hanno fatto i Green Day. Insomma, un'operazione decisamente molto intelligente. Poi comunque parliamo di un album di tutto rispetto musicalmente parlando, ecco, non una commercialata, questo proprio non si può dire. Michael Kiwanuka, Cold in the Heart.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:54 minuti al Molo 17. Kat al microfono, stiamo per chiudere la nostra seconda ora insieme prima di aprire la terza e ultima ora del Molo 17. E lo facciamo con i Red Hot Chili Peppers, anzi direi di più, con uno dei brani simbolo dei Red Hot Chili Peppers. Siamo all'inizio degli anni 90 e Give It Away nasce da una... non mi fate dire un cazzeggio, però ormai l'ho detto, da un cazzeggio sostanzialmente tra Flea e John Frusciante, mentre facevano altro, si occupavano di progetti paralleli, e poi giocando è venuto fuori uno dei riff più celebri della storia del rock.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: E sono esattamente le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Non potevamo iniziare meglio la nostra terza ed ultima ora insieme, a mio modesto parere, perché arrivano gli R.E.M. e questa è la meravigliosa Man on the Moon.

Vedi poi come le cose accadono a cascata senza che ci sia a volte la possibilità di prevederle. 1992, i REM stanno ultimando le registrazioni di Automatic for the People, loro celeberrimo album, quando la band, anzi in particolare Bill Berry, Mike Mills e Peter Buck, si mettono lì a tirar su e registrare proprio nell'ultimo giorno di sessione dell'album un brano strumentale che alla fine prende una vita e una consistenza tale da meritarsi un testo, per cui prendono Michael Stipe e gli dice dai scrivi una cosa sopra questa musica, e non è così semplice. Michael Stipe incontra particolari difficoltà fino a quando a un certo punto non gli arriva una fonte di ispirazione. La fonte di ispirazione è un artista performativo, non lo si può chiamare comico, ovvero Andy Kaufman, molto amato dai REM in generale ma da Michael Stipe in particolare, ed ecco che il testo arriva. I REM consegnano Man on the Moon alle stampe, diventa immediatamente un grandissimo successo di ispirazione anche per un'altra opera artistica importante, il film Man on the Moon di Milos Forman del 1999, in cui c'è una grandissima performance di Jim Carrey che interpreta appunto Andy Kaufman. Loro sono i Korn, Can You Hear Me?

C'è Kat al microfono e andiamo nel 1986. Parliamo di una band storica, i Genesis, una band che continua a rinnovarsi. Il 1986 è un album fondamentale per la band che vede Phil Collins sempre più protagonista e infatti è l'album in cui esce Invisible Touch, di cui tra pochissimo ascolteremo la title track. Ebbene, lo si può considerare questo album come uno spartiacque per quanto riguarda i Genesis, perché è la svolta definitiva verso un sound per loro davvero inedito.

All'arrivo di questo singolo nelle radio durante quel 1986, i fan storici dei Genesis rabbrividiscono, gridano all'eresia, minacciano di bruciare i loro vinili dei Genesis. Insomma, succede un casino, perché proprio non riescono ad accettare questa svolta synth pop dei Genesis. Però, a distanza di 40 anni dall'uscita dell'album Invisible Touch, forse una riflessione più serena la possiamo fare, perché per quanto bistrattato in quell'immediato presente, poi invece è stato ampiamente rivalutato l'album, considerato uno dei capolavori dei Genesis, ed era una svolta giusta quella che decisero di intraprendere. Considerate che già solo un anno prima, il 1985, Phil Collins era stato costretto a smentire voci sempre più incessanti circa un molto probabile scioglimento dei Genesis. In realtà tutti i membri della band stavano anche collaborando a progetti paralleli. Lo stesso Phil Collins collaborava con i Tears for Fears, che in quegli anni erano proprio sulla cresta dell'onda. Dunque, una volta ritrovatisi in studio per incidere Invisible Touch, era abbastanza normale che si facessero influenzare dalla musica che girava intorno.

0: Sure, find the blade.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici! Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Radio Freccia.
4: Le 20 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Beh, comunque, una volta o l'altra, tutti gli artisti, tutte le band sono state accusate di aver pubblicato qualcosa di biecamente commerciale per fare i soldi. E perché no? In fin dei conti è un mestiere, anche quello. Bisogna mettere insieme il pranzo con la cena tutti quanti. Non solo, ma poi quando parliamo di grandi artisti ci sono tante famiglie che vengono mantenute da tutto il carrozzone. Quindi non è un delitto neanche pensare all'aspetto commerciale. Uno che spesso è stato accusato di questo è persino Bruce Springsteen.

Jungle Land, Bruce Springsteen, per la gioia di Andrea, a quanto scrive, e non solo. Ma torniamo a Invisible Touch, perché sono arrivati alcuni messaggi. Per esempio Gianni scrive: la fase Peter Gabriel era particolare ma poco redditizia, Collins ha trovato formule più commerciali mantenendo un alto livello. E poi ancora qualcun altro scrive: ricordo quell'album dei Genesis, Invisible Touch, studiato per fare soldi al momento, lo disse Eric Clapton, che in quel periodo fece il disco della rinascita prodotto da Collins, che gli parlava di fare un suono leggero per vendere. Eric Clapton dopo tornò ai suoi modi, perché non era adatto per lui quel modo di produrre. Allora, è tutto vero ma anche no, nel senso che non è soltanto una questione di soldi. Intanto non è vero che la fase Peter Gabriel dei Genesis fosse poco redditizia, era anche redditizia con Peter Gabriel, che se n'è andato per altre ragioni. Io penso che la svolta synth pop dei Genesis con Invisible Touch sia maturata anche guardandosi intorno, guardando quello che sarebbe potuto essere il loro futuro in quel momento storico particolare, 1986, e la storia gli ha dato ragione, avevano cercato una nuova direzione al di là dei soldi. Backfoot, Dinosaur Pile Up.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat. Al microfono abbiamo appena ascoltato Violet Grohl con il suo singolo di debutto 595, o detta in maniera più semplice 595. Singolo che è tra le nostre top 20, ovvero le 20 canzoni più suonate qui su Radio Freccia, che potete riascoltare a vostro piacimento anche attraverso l'app gratuita RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se volete anche in modalità radiovisione. E poi ci sono le repliche di tutti i nostri programmi, le interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie musicali e i regalini. Loro sono gli Star Sailor, questa è Four to the Floor.

0: You Star Sailor, tra pochissimo invece sarà la volta di un'altra Top 20 e parliamo nello specifico degli Evanescence con il loro nuovo singolo Who Will You Follow, estratto da Sanctuary, il nuovissimo album degli Evanescence, che saranno impegnati in un tour mondiale di promozione, tour che toccherà anche l'Italico Stivale, nello specifico saranno a Bologna il 28 settembre 2026 e Radio Freccia è la radio ufficiale del concerto degli Evanescence. Nel frattempo è arrivato un vocale che non posso esimermi dall'ascoltare ed è questo qui, prego.
1: Ciao Kat, io sono Nicolò, buonanotte, ciao.
0: Ecco, i messaggi vocali di Nicolò da qualche anno a questa parte sono proprio un raggio di sole in una giornata buia, sono proprio una cosa che mi rimette in pace col mondo. Buonanotte a te Nicolò e grazie, sei sempre tanto carino. Anche Paolo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 56 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per pochissimo, ma non vi preoccupate perché è appena entrata una fata in studio. Allora, che Titania sia una gran bella ragazza, lo sappiamo, se ci guardate, se ci ascoltate in radiovisione lo sapete anche voi, ma stasera io non faccio spoiler, vi consiglio di rimanere sintonizzati e di accendere la radiovisione, ne vale la pena, vi assicuro. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, quindi da domani ritroverete l'ottimo Wally che vi accompagnerà al Molo 17, se volete noi ci risentiamo venerdì prossimo e naturalmente buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, 17 maggio 2026. Sono le 21 in punto. Il che significa che siete appena arrivati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora della nostra musica parliamo questa sera e iniziamo così, con un bel Ray Charles, che magari non ci vedeva, ma la musica la sapeva fare.

I Got a Woman, Ray Charles, qui su Radio Freccia. E Ray Charles, io vorrei tirare fuori una sua citazione, una di quelle un po' importanti, che dice: meglio cieco che nero. Che non è una cosa razzista, chiaramente, perché era lui stesso a dirlo. E questo ci dà anche un po' l'idea di quanto fosse veramente difficile essere di un'altra etnia, di un altro colore a certi tempi, perché la gente non ti accettava, soprattutto se poi eri un musicista. E quindi ci facciamo un'idea di quanto queste persone debbano aver lottato per riuscire ad arrivare alle nostre orecchie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 11 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un salutone a tutti voi sfrecciati all'ascolto in questa domenica 17 maggio. Ciao Manuel.
2: Uela, ciao magica Titania. Buona domenica a te e a tutti gli sfrecciati. Come stai?
1: Benissimo.
2: Sei sempre dolcissima, bellissima, figa, insomma, sei figa, c'è poco da dire. Un grosso abbraccio. Chiamo Manuel da Bologna.
1: Ciao Manuel. Ma sentiamo anche la mia Faustina.
3: Tatiana.
1: Tatiana.
3: Ciao Titania.
1: Oh Faustina. Allora.
3: Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao.
1: Tatiana mi ha chiamato, capito? Guardala lei.

0: You are so beautiful, Joe Cocker, qui su Radio Freccia. Una canzone che potreste dedicare a qualcuno a cui quantomeno volete bene in questa domenica sera. Un saluto anche al nostro Salvo, che ci manda un bel messaggino dalla Spagna.
1: Buonasera, Titania. Mi dispiace per Charles che non ci vedeva e quindi non può vedere con tanta bellezza questa sera, ma non importa, l'importante è che adesso suona per noi e sto finendo di lavare i pavimenti. Però sono a buon punto, la casa è quasi ok. Ciao!
0: Ma come sei bravo, Salvo! Ecco, questa è una cosa che io per esempio non riesco a fare, pulire la casa. Cioè io sono una pessima donna di casa, terribile, non per niente pago una persona per venire a farlo. E lo dico proprio perché io mi rendo conto di non essere in grado. Cioè se non esistesse questa donna, che chiaramente viene pagata per fare questo servizio, però io non so come sarebbe messa a casa mia. Male, probabilmente male. Cioè, sto facendo questo mea culpa così in diretta nazionale. Grazie a voi. Ci sono i Calio. No good.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita.

0: non ci sono paragoni.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Radio Freccia.
3: Ventuno e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. E allora, visto che sono arrivati tanti commenti riguardo al mio vestiario di questa sera, grazie anche Antonella, sei sempre carinissima, la realtà delle cose è che io oggi arrivo da un festival, Adunata Feudalesimo e Libertà. Io lo so che molti di voi lo conoscono, questo festival è un festival chiaramente dedicato alla musica folk rock, folk metal, che si tiene al Live Club di Trezzo sull'Adda ed è un festival che io personalmente adoro tantissimo. Non so se qualcuno ci sta ascoltando di quelli che magari in questo momento stanno tornando a casa, ma proprio ora dovrebbero esserci sul palco gli Atroci.

0: We've got tonight Bob Seger qui su Radio Freccia. Ciao Maurizio, come stai?
1: Ciao Titania.
0: Ehi.

Posso dirti, sono Maurizio, rider di Oristano, io sono stanco, entro nei locali, pieno, vedo tutti che si divertono.

Io ti faccio compagnia tanto volentieri, Maurizio. Però dovresti ricordarti del fatto che stai facendo una cosa bella. E io la capisco, la tua stanchezza. Ma è una stanchezza che dovresti cercare di ripagare pensando a quanto bene stai cercando di fare.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 21:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ancora un salutone a tutti voi sfrecciati all'ascolto. Allora, sentitemi un attimo. Io domani, perché fino a mercoledì in realtà questa cosa è possibile farla, voi direte: cosa, Titania? Andare a vedere il film degli Iron Maiden. Ok, io non sono ancora andata a vederlo e ci vorrei tantissimo andare domani, prima del concerto degli Skillet all'Alcatraz di Milano, che vi ricordo così, nel dubbio, lunedì 18 maggio 2026, Skillet all'Alcatraz di Milano. Io torno adolescente in un nanoistante. Ma a parte questo, domani pomeriggio mi piacerebbe proprio andare a vedere il film sugli Iron Maiden. Qualcuno di voi lo ha visto? Cioè, secondo voi è il caso che io ci vada a vederlo? Rispondetemi.

Arm, Smashing Pumpkins, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E io non so esattamente come farei senza di voi, perché fino giusto a qualche minuto fa, 3 minuti e 14 secondi per la precisione, ero molto indecisa sul da farsi per domani, andare a vedere questo film sugli Iron Maiden oppure no, eppure mi avete sommersa di messaggi che mi dicono che questo film è strepitoso. Sto parlando del film degli Iron Maiden che si chiama Burning Ambition, che sarà nei cinema fino a mercoledì. C'è anche Marco Max che dice: visto ieri sera, vale la pena. Se ci avessero messe più canzoni e fosse durato 4 ore sarebbe stato meglio. Vai a vederlo, Titania, vai a vederlo perché vale la pena. Va bene, io vi ascolterò e domani ci vado a vedere sto film.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ed eccoci qua. Allora, c'è qualcuno come Claudio da Torino al 366-634-466 che ci manda un messaggino e dice: io l'ho visto il docufilm sugli Iron, bellino, intervista.

riviste, fatte originali, un po' stringato. Poi l'acustica del cinema non era un granché, ma secondo me da vedere, ma senza troppe aspettative, sempre al top. Beh, io comunque domani ci vado, prima del concerto degli Skillet, perché a questo punto mi pare anche di capire che è piaciuto alla maggior parte di voi, quindi colgo la palla al balzo e visto che tanto comunque devo entrare in città, tanto vale andarsi a vedere anche questo film che comunque di base mi interessa. Ma sapete che io sono una grande appassionata di musica, la potremmo chiamare vecchio stile, old style, oppure sono vintage, sì, sono tutte queste cose, vado molto fiera di questo. Fatto sta che a 55 anni dalla sua pubblicazione, l'omonimo album di debutto della band di Phil Lynott viene ristampato in una versione deluxe. Sto parlando ovviamente dei Thin Lizzy, che con Universal Music presentano un nuovo cofanetto che celebra l'album di debutto di una delle più grandi rock band di tutti i tempi, quantomeno una di quelle band che ha fatto sì che potessero nascere tante altre band, no? La base, quella delle fondamenta, le fondamenta su cui poi si basa tutto il resto. Eh sì, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo che prima di tutto ciò che siamo arrivati ad amare musicalmente c'era qualcos'altro, quel qualcos'altro che poi ha portato a quello che effettivamente noi ascoltiamo. I Thin Lizzy appartengono sicuramente a quella categoria di artisti. Era il 1971, il 30 aprile precisamente. Questo album di debutto con la formazione originale, con Phil Lynott alla voce e al basso, Eric Bell alla chitarra, Brian Downey alla batteria. Mamma mia, che figata. E quindi adesso abbiamo una bella versione, nuova nuova, in cofanetto, 3 CD, un Blu-ray, insieme ai brani non inclusi nell'album. Collezionisti, state ascoltando? Pigliatevelo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. E inizia così la nostra seconda ora insieme, ovviamente anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, visto che siamo in un panorama anche un po' concertistico, vi ricordo che siamo vicini all'estate. Eh sì, perché ve lo ricordo? Perché noi quest'estate siamo pieni murati di concerti. Tanti, ne abbiamo veramente tanti. Tra cui anche quello degli Iron Maiden, che si avvicina sempre di più. Visto che ho concluso la prima ora parlando proprio del fatto che in questi giorni è uscito il film sugli Iron Maiden, che sarà possibile vedere nei cinema fino a mercoledì. Nel dubbio, vi ricordo anche che ci troviamo sotto palco, ovviamente allo stadio San Siro di Milano, per la prima volta in cui una band metal calca quel palco.

0: Come out and play it.
1: The Offspring, come out and play, qui su Radio Freccia. Allora, in realtà poco fa ho detto un po' una castroneria, perché dicevo che gli Iron Maiden saranno la prima band metal a solcare il palco dello stadio di San Siro di Milano. La realtà delle cose è che ci fu un festival nel 1996, precisamente era l'8 luglio, dove su quel palco salirono anche gli Extrema, che sono una band italiana, thrash metal, e che effettivamente, se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, sono stati loro la prima band metal a solcare il palco dello stadio San Siro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. Ci scrive qualcuno che dice Laila da Reggio Emilia. Ciao Laila, voglio fare una foto con te sotto palco a San Siro. Titania, ci sono anche io, tutte belle sudate che puzziamo di metal estivo con facce esaurite e sudate con i baffi. Allora, aspetta, stai buona. Allora, devo dire che io i baffi non li ho mai avuti nella mia vita, di questo ringrazio madre natura o semplicemente madre, punto. Ma a parte questo, la foto sotto il palco ce la facciamo. Ma con tutti voi a sfrecciati, io vi voglio vedere sotto il palco degli Iron Maiden, anche perché Stadio San Siro di Milano, Iron Maiden, pieno di folla. Mica il calcio,

0: Just Radiohead, qui su Radio Freccia. Un salutone lo facciamo al nostro Bosco. Ciao Bosco.
1: Ma buonasera, Titani Catania.
0: Buonasera.
1: Come va? Aia.
0: Come non farti va? Male, dai.
1: La serata, come va la puntata?
0: Bene, bene.
1: E ci vediamo dal reverendo, vero?
0: No, tesoro bello, non ci vediamo dal reverendo. Marilyn Manson, 11 di luglio, Ferrara Summer Festival, ve lo ricordo per chi non avesse mai visto il reverendo, per chi volesse magari rivederlo, chiaramente. Io in realtà l'11 di luglio sarò comunque a lavorare per voi. Questo perché l'11 di luglio ci saranno gli Scorpions all'Ama Music Festival a Romano Lezzelino, provincia di Vicenza, e il giorno dopo, il 12 di luglio, ci sarà Alice Cooper, sempre nella stessa location. Peraltro in questi giorni ci sono anche degli scontissimi sui biglietti, quindi se volete comprateli.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 22:25 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. Mi fa ridere, riderissimo, un messaggio che è arrivato al 366-6344-66 che dice: grandissimi gli Atroci, se vuoi ti trovo un pass per il prossimo concerto in quel di Bologna. Beh, la realtà delle cose, mio caro sfrecciato, che... io gli Atroci li conosco di persona oramai da tanti anni e che oggi li ho incontrati, tra l'altro ho ancora la mano sporca del bacio del batterista, ma questa è una storia che poi magari vi racconterò in un secondo momento. Intanto c'è Van Morrison, questa è Gloria.
4: Like tell you about now, baby. You know she comes around.

0: Italia.
1: Van Morrison, qui sarà le frecce. Oh, voglio raccontarvi questa storia, sempre a riguardo degli Atroci, questa metal band italiana che ha fatto decisamente parte di tutto il mio periodo adolescenziale. Quando ero ragazzina andavo ai loro concerti e loro avevano i, perdonatemi il termine, però così si chiamava, i buoni scopata, che ti regalavano durante il concerto, no? E oggi quando li ho visti gli ho detto, raga, io ne ho tre che ho collezionato negli anni, e loro mi hanno detto, ma non li hai mai utilizzati? No, effettivamente no, ma la cosa che mi ha fatto ridere è stato il fatto che stasera mi si è presentato davanti il profeta, il cantante

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. C'è anche, visto che si parlava di Iron Maiden, una nuova cosetta che arriva proprio in casa Maiden, anche se stiamo parlando dell'ormai ex batterista, anche se lui partecipa ancora alle sessioni in studio ma non fa più tour. Ovviamente stiamo parlando di Nico McBrain, che a sto giro racconta la sua storia e lo fa con la sua prima autobiografia.

With a little help from my friends the Beatles, Fab Four, qui su Radio Freccia, anche su RTL 102.5 Play, ovvero la nostra applicazione. Insomma, vi dicevo che lo storico membro degli Iron Maiden e il loro storico batterista ha annunciato l'uscita della sua prima autobiografia, un progetto atteso da tanto tempo dai fan degli Iron Maiden e destinato a ripercorrere non solo l'ascesa del gruppo, ma anche gli ultimi anni vissuti tra problemi di salute, tournée sempre più impegnative e poi la scelta di fare un passo indietro. Un passo indietro che non è stato accolto propriamente da tutti i fan degli Iron Maiden e anche da quelli che li conoscono un pochino meno, ma che per lui effettivamente è stata una scelta doverosa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:48 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. Noah Kahan con la sua Doors dalla nostra Top 20 che ritrovate sul sito radiofreccia.it oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, per quanto riguarda gli Iron Maiden ci sono tantissime novità in arrivo o in presenza, potremmo dire, perché il film è al cinema ma fino a mercoledì, è uscito il nuovo fumetto in italiano attesissimo oramai dai fan italiani e come vi dicevo poco fa oramai siamo anche piuttosto vicini alla data di San Siro che vedrà ancora una volta gli Iron Maiden sul palco e vi ricordo anche che Radio Freccia è radio partner, mentre Nico McBrain sta decidendo di far uscire questa sua biografia che è un progetto atteso veramente da tanto tempo dai suoi fan. Inizia così: Hello boys and girls, effettivamente un saluto quasi dato ad un amico, no? Ed è un libro che uscirà in autunno, un titolo che preannuncia effettivamente quanto questo personaggio possa essere vicino ai suoi fan, come vi dicevo, Hello boys and girls. Qualcosa di molto molto semplice che

si avvicina, nonostante stiamo parlando di una rockstar vera e propria, cioè se dobbiamo parlare del termine rockstar, Nico McBrain sicuramente andrebbe messo sul dizionario insieme a tanti altri, chiaramente. Ma non si tratta soltanto di pubblicare un libro celebrativo. L'autobiografia arriva in un momento molto particolare della sua vita artistica e personale, perché negli ultimi anni lui ha dovuto affrontare un percorso complesso, segnato soprattutto dal grave ictus che lo aveva colpito nel 2023, un episodio che aveva inevitabilmente rallentato il suo recupero fisico e cambiato il suo modo di affrontare il palco, fino a quella decisione che lo ha portato poi a scegliere di abbandonare i tour e rimanere solo in studio con gli Iron Maiden.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
3: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026, dove ci ritroviamo anche attraverso la nostra radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello che potete utilizzare per interagire come volete con la nostra diretta. Ma adesso continuiamo con il rock and roll, quello vecchio stampo, quello che piace a noi. Sono i Motorhead, Ace of Spades.

0: E un salutone a tutti gli sfrecciati che ci hanno raggiunto anche in questa terza ora dell'ultima luna.
1: Titania! Ciao, siamo ciao. Sempre ragazzi della Scala 40.
0: Ciao,
1: siamo
0: ragazzi della Scala 40.
1: A giocare a Scala 40 e stiamo parlando che domani ci inizierà una bella tratta di lavoro fino a settembre in quel di San Teodoro. E voglio salutare tutti quanti. Oggi giochiamo a Scala 40, domani ci ammazziamo di lavoro. Salutate ragazzi.
2: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Ma ciao ragazzi, allora intanto una buona scala 40 per stasera, un buon lavoro per domani. Mi avete ricordato che adesso posso darvi per certo che invece la sottoscritta quest'estate ad agosto vi terrà sempre compagnia dalle 21 alle 24, ma sarò in Calabria, ovviamente con Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Abbiamo anche la nostra Dorotea che è arrivata sulle nostre frequenze in questa domenica sera. Dice: oggi io e Sofia, che ha detto che si vergogna a mandare messaggi vocali, abbiamo deciso che per l'Etna Comics lei si veste da Roger Taylor. Non so perché l'ho scritto così, ma è più bello. No, ma ci sta, perché così è Roger Taylor. No, va bene, sì. Tipo con la camicia di jeans e il cappello da siciliano. Roger Taylor, mio compaesano, ovviamente. Ed io da Brian May. Prima mi dovevo vestire da Chester Bennington, ma la vedo un po' difficile da quando la frangetta. Brava, brava, team frangetta tutta la vita. Comunque, ad ogni modo, posso dire, Dorotea, sarete delle fighe.

Questa è una canzone che io ho sempre amato. I wanna know what love is. I Foreigner qui su Radio Freccia. Ma insomma, questa sera abbiamo parlato tanto di film, no? Quello sugli Iron Maiden, il libro biografico di Nico McBrain. Invece adesso vorrei parlare di un altro film documentario che in realtà credo che sia uno dei più attesi in assoluto, ovvero quello su Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Lo script è già piuttosto avanzato e il casting è effettivamente definito, ma la produzione è ancora bella lontana. Quindi questo biopic resta fermo momentaneamente e l'uscita è fissata non prima del 2028. Quindi, sfrecciati miei, ci toccherà aspettare un po'.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Lo rifacciamo?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 23:28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questa domenica 17 maggio 2026. Insomma, il biopic su Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne resta uno dei progetti più attesi sicuramente di questo panorama cinematografico musicale contemporaneo, anche se i tempi sembrano allungarsi ulteriormente rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali, e a chiarirlo è stato Jack Osbourne, uno dei figli di Ozzy, che durante un recente live stream ha confermato come l'uscita del film sia ormai realisticamente fissata non prima del 2028.

Angel of Harlem, you too, qui su Radio Freccia. E allora, secondo quanto dichiarato da Jack, il figlio di Ozzy Osbourne, il progetto è comunque in pienissimo sviluppo, quindi sta andando avanti, non si è fermato, e la sceneggiatura è pronta, o quantomeno quasi pronta. Le riunioni creative sono state attive, la fase successiva adesso riguarda semplicemente l'aggancio definitivo di un regista e l'avvio poi della produzione vera e propria. Quindi il film è in fase di sviluppo effettivamente da anni e coinvolge direttamente la famiglia Osbourne come parte anche del processo produttivo, che chiaramente è un elemento che contribuisce a spiegare bene sia la cura sia la lentezza della lavorazione. Questo però ci assicurerà di avere un film concreto dove saranno gli stessi Osbourne a parlare di loro stessi. E questo lo sappiamo, nei film, soprattutto se sono biografici, è qualcosa di molto importante.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche dei Foo Fighters, della nostra Top 20. C'è anche chi ci scrive al 366-63-4466 riguardo a questo biopic su Ozzy, che dice: ok, io adesso ho decisamente una ragione per costruire la macchina del tempo ed andare nel 2028, quando esce, per scoprire la vita di quella persona pazzesca. Voglio troppo vedere Youngblood nel film, ma secondo me ci sarà, perché comunque Sharon è diventata un po' la zia di Youngblood, no? Tant'è che se l'è presa veramente sotto l'ala. C'è anche chi dice: anche se esce tra 2 anni, l'anno prossimo abbiamo il secondo film dopo ben 20 anni, dove c'erano anche i Green Day dei Simpson. Chi è che non è cresciuto con loro? Non vedo l'ora che esca, vada a creare la macchina del tempo anche per questo film. Ma allora, sì, io preferisco Ozzy però ai Simpson, Something lost and never seen.

0: Un po' di Freak on a Leash, i Korn, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ritrovare al suo interno tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock, anche per quando uscirà il prossimo film su Ozzy Osbourne. A questo punto,
1: Titania, ma anche lì stavolta si è superato. In realtà no, sono gli Zbinski che gli ha dato una mano, perché se non questo continua a fare canzoni da giovanotti e il peggior giovanotti.
0: Oh, io non l'ho detto, lo sta dicendo Salvo, io non ho detto niente. Tra l'altro questa combo Machine Gun Kelly Limp Bizkit a qualcuno ha ricordato proprio quella combo che è stata Ozzy Osbourne Youngblood, anche se secondo me è una cosa totalmente differente, cioè un sound che ad oggi poi anche si è rivelato totalmente differente, tant'è che Youngblood, come sappiamo, si è fatto anche il giro di tutte le più grandi rockstar che conosciamo.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 23:54 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e c'è anche chi ci scrive dicendo: beh, Maiden manca meno di un mese. Bene, sì, Ale. E questa sera abbiamo parlato tanto anche del loro film documentario che alla fine ho deciso che andrò a vedere domani. Grazie anche a tutti i vostri messaggi che sono arrivati qui al 366-6634-66 e che mi hanno consigliato per l'appunto la visione di questo film documentario, soprattutto anche per il fatto che, vabbè, non racconta nulla di nuovo, la storia degli Iron Maiden la sappiamo, però è comunque bello in un qualche modo ripercorrerla all'interno di una sala cinematografica, anche perché non so voi, però il cinema in un qualche modo riesce a farti entrare in una dimensione che è ben diversa dal leggere una storia, no? Come poter avere tra le mani un libro, una biografia, come potrebbe essere quella degli Iron Maiden, di Ozzy Osbourne, di chiunque voi vogliate. Quando c'è un film al cinema ed è un film fatto bene, un racconto biografico, comunque in un qualche modo riesce a farti entrare all'interno della storia quasi come se tu la stessi vivendo proprio in quel momento. A me è successo con il film sui Led Zeppelin che è uscito giusto quest'anno e che sono andata per l'appunto a vedere al cinema, e devo dire che anche se conoscevo già la loro storia, però è stato un po' come entrarci dentro, no? Entrare nella testa di quei ragazzi che sono partiti un po' dal nulla, dall'Inghilterra, che hanno spopolato prima in America che in Inghilterra e che anzi quando tornavano a casa poi non se li cacava nessuno, anche se poi effettivamente sono diventati Led Zeppelin che tutti noi conosciamo, no? Però nelle storie un po' ci devi entrare, e benché nei libri questa cosa riesca, chiaramente dipende anche un po' dall'immaginazione di ognuno di noi, a me riesce molto meglio entrare in un libro quando questo è un romanzo, mentre invece se è una biografia, beh, largo ai film fatti bene. E allora, per chi lo vedrà, magari ce lo diremo poi la prossima settimana. Io intanto vi auguro una splendida settimana e noi ci sentiamo venerdì prossimo. Love you, sfrecciati. To the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna.